Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Greatest Hits.
1: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
2: Como some!

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci? Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo, non è

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti i Frutti.
0: Mondo Radio Tutti i Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti i Frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

Ah!

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Every time you decide to go ahead, pass it anyway. Every time you decide to start.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Mondo Radio Tutti i Frutti, dal 1988 la prima, l'unica, l'inconfondibile Mondo Radio, una radio per tutti.
1: Stanotte per te.

piangere, anche se la vita è questo, e se rimane solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

person ho un'idea. Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: temperatura.
1: Flashback to the music of yesterday.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. Esteri in apertura. Il presidente americano Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. In un post sul suo social Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo. Il capo della magistratura iraniana ha affermato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata e ha precisato: non accogliamo con favore la continuazione della guerra, ma non la temiamo nemmeno. Passiamo alla cronaca. Convalidato l'arresto del 45enne italiano accusato di aver ucciso a Ibiza Francesco Sesto, pizzaiolo di 35 anni, originario di Pagani, provincia di Salerno. Per il presunto omicida è stata dunque decretata la misura del carcere preventivo senza cauzione. L'uomo è stato trasferito nel centro penitenziario dell'isola dopo un'udienza durata circa 6 ore, durante la quale si sarebbe dichiarato innocente. Un 15enne ha perso la vita nel lago di Como, dove si era tuffato da un pontile a Mandello dell'Ario, in provincia di Lecco. Non vedendolo riemergere, gli amici hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i mezzi navali della Guardia Costiera e l'elicottero dei vigili del fuoco con a bordo i sommozzatori, che hanno recuperato il corpo dal fondale. Il tuffo è avvenuto in una zona pericolosa con cartelli di divieto, come ha sottolineato il sindaco della cittadina lecchese. Un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri ad Albairate, nel Milanese, lungo la statale 94, è costato la vita a un uomo di 66 anni. Lo scontro è avvenuto tra una moto e una bicicletta. L'allarme è scattato intorno alle 17:30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con 2 ambulanze, un'auto medica e l'elisoccorso. 2 le persone coinvolte, il 66enne deceduto sul posto e un uomo di 74 anni trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale di Alessandria. Torniamo all'estero. La polizia austriaca ha arrestato un uomo sospettato di aver contaminato con veleno per topi diversi vasetti di omogeneizzati in quello che le autorità hanno ipotizzato essere un tentativo di estorsione. Il 39enne è stato arrestato nel land di Burgenland, a sud di Vienna. Non sono stati resi noti né il luogo esatto dell'arresto né il nome dell'uomo, ora accusato di aver deliberatamente causato un pericolo pubblico e di tentate lesioni personali gravi. Sport in chiusura. Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1, conquistata la terza pole consecutiva dopo aver infilato la prima, come solo Senna e Schumacher avevano saputo fare, e la dedica ad Alex Zanardi, morto il 1 maggio, lo stesso giorno in cui 32 anni fa il Circus disse addio ad Ayrton Senna. Il calcio in Serie A, come il Napoli, non si fanno male, non vanno oltre ad 1-0, che è un assist per l'Inter di Chivu. Ai nerazzurri contro il Parma San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto. Negli altri anticipi, altro 0-0 tra Atalanta e Genoa, e l'Udinese batte il Torino per 2-0. Oggi e domani le altre. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio, welcome to Tutti Frutti. Tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio. Mondo Radio.
4: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, anche per celebrare i vostri momenti

0: Dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
1: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.

La domenica pomeriggio tutto il calcio salentino ti aspetta su Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti in campo, 20ª edizione. Risultati, interviste e collegamenti dai campi più importanti del calcio dilettantistico salentino, con un focus sulla Serie A e sul Lecce. Tutti in campo con Davide Ruberto. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Solo su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: Pubblicità.
1: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
2: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
1: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
3: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: Mondo Radio, tutti frutti, una radio per tutti.

0: tutti. Una radio per tutti.
1: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
2: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
1: Massimo!
2: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
1: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord velature e stratificazioni in ispessimento tendenti a divenire più spesse nelle ore serali sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro parzialmente soleggiato con veli e strati in transito ma senza effetti in termini di precipitazioni. Temperature massime in aumento, valori tra 20 e 25 gradi. Al sud è stabile e soleggiato con qualche stratificazione in Sardegna e velature in arrivo su Sicilia e fascia tirrenica. Temperature massime stabili o in rialzo con valori tra 18 e 23 gradi.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Via entro 6-12 mesi oltre 5.000 soldati americani dalla Germania. Ma nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna. Trump torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Si tratta di oltre 90.000 militari e 40 strutture. Imbarazzo della NATO che spinge per la difesa europea. Da lunedì in Armenia vertice EPC dell'alleanza con Meloni ma senza Stati Uniti. Ma non basta. Il presidente americano riapre la guerra commerciale con l'Unione Europea e annuncia da domani dazi al 25% sulle auto. Bruxelles alza il muro, inaccettabile, pronti a ogni opzione.
1: Ancora esteri, la Russia è tornata a colpire la città di Sumy a nord di Kharkiv. Un raid delle forze armate di Mosca ha ucciso un uomo e ha causato il ferimento di 4 donne e 2 bambini. Lo ha reso noto il leader dell'amministrazione statale regionale di Sumy, Oleg Grigorov, come riportano i media locali. I 2 bambini di 10 e 11 anni si trovavano in strada quando il nemico ha attaccato la città, si legge in un comunicato.
2: I corpi di circa 8.000 palestinesi ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo 2 anni di guerra. Lo rivela un rapporto pubblicato dal quotidiano Haaretz il 17 febbraio, secondo il quale, considerata la lentezza delle operazioni di rimozione delle macerie, il processo potrebbe durare fino a 7 anni.
1: Un bambino di 8 anni è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma dopo essere stato azzannato da un cane pitbull sull'isola Ponza, in provincia di Latina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il bimbo era insieme alla famiglia quando all'altezza del porto è stato aggredito dall'animale che lo ha morso a una gamba. Le sue condizioni sono delicate ma non è in pericolo di vita.
2: Tra conti correnti e immobili, il patrimonio degli italiani all'estero ha raggiunto i 225 miliardi di euro. I dati sono relativi ai redditi del 2024, come emergono dall'esame delle dichiarazioni IRPEF 2025 da parte del Dipartimento delle Finanze e coinvolgono all'incirca 122.000 contribuenti. Rispetto al 2023 si segnala una crescita di circa il 7%, da segnalare che aumenta in generale il valore delle dichiarazioni IRPEF dei contribuenti soggetti all'imposta.
1: Lo sport in chiusura con la Formula 1. Kimi Antonelli fa la storia a Miami, conquista la terza pole consecutiva dopo aver infilato come solo Senna e Schumi avevano saputo fare. In prima fila anche Max Verstappen e poi Leclerc, Norris, Russell e Hamilton. A causa della minaccia meteo è anticipato l'orario del Gran Premio. Semaforo verde alle 19. Per il calcio, nella 35esima giornata di Serie A, Como e Napoli non vanno oltre a 1-0, che è un assist per l'Inter di Chivu. Ai nerazzurri contro il Parma a San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto. 0-0 anche tra Atalanta e Genoa, l'Udinese batte il Torino 2-0, oggi e domani le altre.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

E buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti. Indovinate chi ritorna alla domenica? La vostra Giustina con il Buongiorno Salento Sunday Edition. Riprendiamo i nostri appuntamenti domenicali all'inizio del mese di maggio. Ancora buon inizio di questo mese a tutti. Siamo arrivati a domenica 3 maggio 2026. Noi ci siamo, voi ci siete, tutto è ritornato alla normalità e quindi siamo pronti a vivere questa mattinata in compagnia di Mondo Radio Tutti Frutti, in compagnia delle tante sollecitazioni poi che il calendario della storia, anche il calendario della storia in musica ci porta, e quindi ci possiamo sguazzare in tutti questi ricordi, memorie, sollecitazioni, dicevamo, molto anche simpatiche eccetera, e poi ci dedicheremo a porci dei quesiti che riguardano la vita di tutti i giorni e capiremo come ci approcciamo a eventuali problematiche che possono essere anche simpatiche. Dunque, una bella puntata ci attende e quindi procediamo subito. E allora, che musica sia su Mondo Radio Tutti Frutti, buongiorno e ben svegliati, rimanete con noi.

0: pubblicità.
1: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
2: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
1: Oh, meno male! Ma la macchina tornerà come prima?
2: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
1: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
3: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
1: E allora chiama Non Solo Ombre.

0: solo. Nonsolombra.it.
1: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
2: Please stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
3: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
1: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
0: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

Ed eccoci qua, chi ben comincia è a metà dell'opera. Allora, prima di prendere il mio doveroso caffè mattutino, perché se no non si quaglia, ragazzi, non si quaglia. Allora, vi voglio però parlare di qualcosa che potrebbe solleticare la vostra fantasia. Noi parliamo di Valmauto, nel modo in cui Valmauto vi propone magari qualche auto speciale, particolare. Non troverete urla, non troverete offerte imperdibili gridate, non troverete insomma quelle promesse esagerate. Da Valmauto, che è la vostra concessionaria di fiducia per la vostra auto di qualsiasi marca, nuova o usata, troverete ascolto, chiarezza, risposte semplici, occasioni sempre, perché Valmauto non ha mai avuto bisogno di urlare, perché questo è quello che poi insomma è stato anche il riscontro, no, di tutti coloro che hanno acquistato automobili da Valmauto, sono ritornati. E allora Valmauto lo si conosce, Valmauto corrisponde insomma alla realtà, tutto quello che dice Valmauto corrisponde alla realtà. Andate a scoprire il mondo e la concessionaria di Valmauto, basta andarli a trovare, vi attendono a Tricase nella zona industriale. Potete anche visitare il sito www.valmauto.it, perché ricordate, la fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta, e Valmauto questo lo sa bene e soprattutto lo sapete anche voi.

0: che ci fai qui a Specchia?
1: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
0: Home restaurant alla Capasa?
1: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
0: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
2: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
0: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.
5: Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Serve tempo. Tiro, terza linea del ramo, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
6: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
7: In collaborazione con
8: Sciuscio Ristrutturazioni. Da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni Scorrano.
9: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
10: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 104 88 39.
11: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondo Radio 08 33 54 60 72.

State all'ascolto, cari cari tutti, ben ritrovati su Mondo Radio Tutti Frutti Naturalmente. Rieccoci ancora una volta insieme. Allora, che dire? Quest'oggi abbiamo tante cose da raccontarci. Prima però facciamo un rapido recap su come è possibile ascoltare Mondo Radio Tutti Frutti. Così magari, se adesso vi siete sintonizzati all'ascolto, andate a scrivere un messaggino, un whatsappino, a chiamare insomma qualcuno che con cui volete condividere una mattinata in musica e dite: oh, scaricati l'app di Mondo Radio Tutti Frutti, così ci ascoltiamo un po' di musica. Allora, e non solo, dunque, come è possibile ascoltare Mondo Radio? Se siete in Salento, sintonizzatevi sulle nostre frequenze alla vecchia maniera, perché ci siamo in tutta la provincia di Lecce. Non solo, se invece siete altrove, perché vivete fuori insomma, o per qualsiasi altro motivo, anche banalmente fuori dal Salento, potete scaricare la app di Mondo Radio Tutti Frutti, è gratuita, la scaricate sul vostro smartphone, ci portate sempre con voi, e soprattutto l'app è molto interattiva, nel senso che non soltanto ascoltate la radio, ma dall'app chattate direttamente con noi su WhatsApp, dall'app esplorate il sito di Mondo Radio dove recuperate i podcast, le interviste, gli approfondimenti, gli articoli, c'è di tutto, e poi dall'app direttamente esplorate i nostri profili social. Noi siamo sia su Facebook che su Instagram, quindi basta scrivere Mondo Radio Tutti Frutti e ci trovate. La cosa più semplice da fare è non solo cliccare sul link della diretta streaming online, ma scaricare la app di Mondo Radio Tutti Frutti. Bene, benissimo, ed ora che musica sia su Mondo Radio, abbiamo appena cominciato con la nostra maratona domenicale del Buongiorno Salento Sunday Edition.

Eccoci, ben ritrovati insieme con voi e per voi all'ascolto su Mondo Radio Tutti Frutti. Allora, come si conviene, quest'oggi andiamo a parlare di che cosa? Andiamo a parlare dei santi del giorno. Cominciamo a scorrere l'almanacco. Che cosa ci dice l'almanacco del 3 maggio 2026? Beh, ci dice, per quel che riguarda i santi del giorno, che quelli, diciamo, che sono più noti in questo giorno sono i santi Filippo e Giacomo. E allora sappiamo che cosa? Sappiamo che c'è una grande festa, tra l'altro, nel nostro Salento, a Diso, con i santi Filippo e Giacomo. Sappiamo che è quel paese dove vengono sparati i botti, i fuochi di giorno. Ad un certo punto si sentono veramente tremare, non lo so, i mortai. Allora, praticamente, auguri innanzitutto a tutti coloro che hanno qualcosa da festeggiare quest'oggi, e salutiamo la ridente comunità di Diso nel nostro Salento, che veramente poi porta alto, insomma, la bandiera dell'inizio delle festività patronali della bella stagione salentina. È un dato di fatto. Allora, quindi, evviva. Poi, tra l'altro, San Giacomo è il protettore di fabbricanti di cappelli e droghieri, lo sapevate? Ecco. Poi, oltre ai santi Filippo e Giacomo, il calendario ci dice, andiamo un po' altrove, che si festeggia San Conlaedo, San Giovenale di Narni, San Teodosio di Pechersk, Sant'Ansfrido di Utrecht, Ansfrido di Utrecht, e poi Santa Viola, che era vergine martire. Comunque santi Filippo e Giacomo vanno per la maggiore, quindi salutiamo ancora Diso. Allora, bene, detto questo, musica sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, tante cose da raccontarci. Poi, tra l'altro, oggi nell'ambito musicale abbiamo anche, sorpresa, ricorderemo James Brown, anche il compleanno di Massimo Ranieri, che ve lo dico a fare, ragazzi, quante cose sono successe. Música.

0: Pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
5: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
6: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
4: Massimo!
5: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella, i baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
4: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno. Welcome to...

Ed eccoci qua ancora una volta, ben ritrovati insieme all'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Dunque, che cosa accadde oggi, domenica 3 maggio, nel corso della storia, ragazzi? Beh, insomma, ogni tanto questo piccolo recap storico ce lo dobbiamo fare, anche perché cominciamo, voglio dire, la mattinata nel migliore dei modi con le notizie, quelle un po' più serie. Comunque, io direi che possiamo partire da questa data, 3 maggio 1937. Un certo romanzo di una certa Margaret Mitchell, un certo romanzo che si intitola Via col vento, vince il premio Pulitzer 1937. Poi sappiamo che di lì a qualche anno confezionano il Colossal dei Colossal. E quindi sappiamo che poi come andrò a finire, insomma, che tutti almeno una volta nella vita ci siamo visti Via col vento dall'inizio alla fine, abbiamo pianto, abbiamo gioito, abbiamo riso, ci siamo disperati. Io mi sono disperata quando è morta la figlia, non ci posso fare niente, proprio per me è stato un trauma, sappiamo tutti, francamente me ne infischio, eccetera eccetera, sappiamo tutti su tutto, cioè ci sono le piccole donne per la guerra di secessione che mi prendono nel mio immaginario, che sono appunto gli stati del nord durante la guerra di secessione americana, e poi c'è Via col vento che ci raccontano tutto quanto il resto. Poi ci sono tanti film in realtà che raccontano la guerra di secessione, bello comunque, ricordo c'è anche quello con Nicole Kidman, non mi ricordo come si chiama, comunque anche quello interessante, credo che appunto raccontasse la storia dal punto di vista, ecco, degli stati del sud. Comunque vabbè, detto questo, quindi Via col vento l'abbiamo detto, che penso che sia comunque una data abbastanza importante, no? Premio Pulitzer al romanzo Via col vento, e poi il resto è storia. E poi cosa succede anche il 3 maggio nel corso della storia? Fra poco vi racconto qualcosa di agghiacciante.

Eccoci ancora una volta, ben ritrovati insieme all'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti. Saltiamo a parlare del 3 maggio 1979, dal 37 al 79, ragazzi, una certa signora Margaret Thatcher viene nominata primo ministro, la Lady di Ferro, per questo dicevo una roba agghiacciante. Allora, dunque, esponente del partito chiaramente conservatore dei Tories, è diventata primo ministro Margaret Thatcher, entra al numero 10 di Downing Street ed entrando disse: il popolo britannico ha chiuso con il socialismo, l'esperimento durato 30 anni è penosamente fallito, la gente è pronta a provare qualcos'altro. Poi insomma, a un certo punto pure lei ha fallito insomma in qualche modo. Comunque, Lady di Ferro è stata primo ministro del Regno Unito dal 1979 al 1990, è la prima e tutt'oggi unica donna del Regno Unito ad aver ricoperto la carica di ministro. Beh, non proprio, perché poi c'è stata anche un'altra primo ministro che poi è durata poco, non ricordo neanche, ma in tempi recenti, qualche annetto fa, Theresa May, forse, non so se ha fatto l'intera legislatura oppure no, non mi ricordo, e forse ce n'è stata anche un'altra. Comunque insomma, poche diciamo che il Regno Unito ha avuto il suo primo ministro nel 1979, in Italia sappiamo con Giorgia, a suo modo anche lei una Lady di Ferro in qualche modo. Allora, comunque, che dire? Bene, abbiamo ricordato anche questa roba qua. Detto questo, musica sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti e ancora musica, perché abbiamo appena cominciato, quindi la mattinata è ancora giovane, giovanissima, restate all'ascolto. Oh!

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Esteri in apertura. C'è la possibilità che gli attacchi contro l'Iran riprendano. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Il presidente però non ha voluto esprimersi sulle tempistiche di eventuali attacchi ed ha aggiunto che la riduzione delle truppe in Germania sarà ben più ampia di 5.000 unità. Ma nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna, come le aveva apostrofate il tycoon 48 ore fa.
1: Intanto Israele sta acquistando dagli Stati Uniti sistemi a basso costo per intercettare droni efficaci contro gli iraniani Shahed, ma non contro quelli più piccoli lanciati da Hezbollah. Minaccia per i soldati di IDF nel Libano meridionale, lo scrive il quotidiano Haaretz, citando una nota del Dipartimento di Stato USA. Gli States forniranno a Israele 10.000 kit per missili terra-aria da non guidati. Questi diventano munizioni a guida di precisione in grado di colpire bersagli terrestri e intercettare droni.
2: Ora in Italia, un ragazzo è morto nel lago di Garda dopo essersi tuffato dal pedalò. Lo rende noto la guardia costiera intervenuta con 2 mezzi navali. Il corpo del giovane è stato recuperato da uno degli amici sul fondale del lago a Desenzano del Garda. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo sul posto, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Si sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Nelle stesse ore un altro ragazzo è morto a Mandello dell'Ario nel lago di Como.
1: Siamo stati noi, lo hanno ammesso ai carabinieri forestali senza giri di parole. 2 operai agricoli lucchesi, entrambi intorno ai 50 anni e titolari di una ditta di giardinaggio, hanno riconosciuto la propria responsabilità nell'incendio che ha devastato il monte Faeta. Alla base del rogo, secondo quanto emerso, ci sarebbe una grave negligenza. Sono entrambi indagati e l'accusa sarebbe incendio colposo.
2: Sarebbero gravissime le condizioni di Narges Mohammadi. L'attivista iraniana, premio Nobel per la pace, era stata ricoverata d'urgenza nelle scorse ore all'ospedale di Zanjan, dove è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva cardiologica. Secondo quanto comunicato dalla Fondazione Narges, l'emergenza è dovuta a un catastrofico peggioramento del suo stato medico. Mohammadi era già stata ricoverata 2 volte a dicembre dopo che era stata arrestata e percossa il 12 dello stesso mese.
1: Lo sport in chiusura, la Formula 1. La partenza della Gran Premio di Miami che vede Kimi Antonelli scattare dalla pole position è stata anticipata di 3 ore. Quindi i semafori si spegneranno alle 19 italiane, alle 13 locali. La decisione è arrivata nella notte italiana a causa delle condizioni meteo avverse. Per il calcio invece all'Inter manca un punto per vincere lo scudetto dopo che Como e Napoli hanno pareggiato 0-0 nell'anticipo del sabato. Nerazzurri impegnati oggi a San Siro contro il Parma.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

0: Pubblicità.
1: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
2: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
3: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
4: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
5: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
6: Weekend. Mondo Radio. Quando

Ed eccoci qua, ben ritrovati insieme con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente ancora un buongiorno dalla vostra Giustina, prosegue il nostro appuntamento con la maratona domenicale del Buongiorno Salento Sunny Edition, come sempre con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti. Allora, che dire, fanciullini scherzosi, di che cosa parliamo? Parliamo ancora degli appuntamenti con la storia in questo 3 maggio. Ce ne andiamo dal 1979 al 1985 ed entriamo nel meraviglioso e favoloso mondo dei computer, dell'informatica. Ora pensate, nel 1985, giusto il 3 di maggio, la Microsoft lancia sul mercato Excel, quella roba lì su cui che si usa, insomma, perché poi Excel è uno dei programmi che si usano di più, no? In qualche modo. Dopodiché però è quella roba lì su cui facevi appunto gli esami per la patente europea, cioè più di 20 anni fa, capite? No, 20 anni fa ho preso la patente europea, io, bugia, credo che fosse tipo il 2005-2006, quindi 20 anni fa io ho preso la patente europea, che a distanza di 20 anni praticamente è del tutto inutile. Comunque c'erano proprio gli esami, mi ricordo, relativi a Excel, PowerPoint, Access, ve lo ricordate? Queste robe qua. E poi c'era l'esame, il modulo sulla teoria, no? Quei volumoni così che parlavano. A distanza di 20 anni abbiamo a che fare con l'intelligenza artificiale, eccetera. Vabbè, comunque, a parte questo, cosa succede anche nel mondo? Il 3 maggio del 78, nel mondo dell'informatica, ad un certo punto si parla di spamming. Quindi parliamo di posta indesiderata, che un po' è una rottura. Cosa succede? Chi fece uso per la prima volta dello spam, era la fine degli anni 70, verificò concretamente l'alto potenziale pubblicitario di uno spam e inaugura però un fenomeno incontrollabile che, diciamo, è tra più invasivi. Cioè, alla fine degli anni 70 chiaramente il computer non era ancora uno strumento così popolare, per il prezzo, per la difficoltà ad utilizzarlo, quindi erano in pochissimi ad averlo, la maggior parte utilizzava quelli di università e istituti di ricerca, e proprio negli ambienti accademici aveva preso piede questo progetto ARPANET, questo network che metteva in collegamento informatico gli atenei più rinomati del campo scientifico e quindi in qualche modo era il progenitore di internet. E allora ad un certo punto quindi con un solo messaggio c'era la possibilità di raggiungere più destinatari. Arriva l'intuizione nella mente di un dipendente di un'azienda produttrice di computer e quindi comincia a mandare pubblicità con un solo tasto, arriva a 393 recapiti di posta. Da allora in avanti è stata una catena proprio di morte e distruzione. Nella primavera del 1993 a tutto questo fenomeno pubblicitario viene dato il nome di spam. Questo è quanto. Va bene, allora musica su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
3: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
2: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
4: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
5: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
6: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
5: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
6: Hanno anche l'antimuffa?
5: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
7: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
8: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
9: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
10: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Eccoci, ben ritrovati insieme all'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti, la maratona domenicale del Buongiorno Salento Sunday Edition ci porta ancora una volta insieme ogni domenica con la vostra Giustina. Che ve lo dico a fare, queste sono domeniche belle, poi pensate, sono le ultime domeniche di campionato, no? Eccetera eccetera, cioè a tutti in campo con Davide Ruberto che vi aspetta nel pomeriggio, la maratona domenicale del Buongiorno Salento Sunday Edition di mattina e poi tutta la programmazione settimanale di Mondo Radio Tutti Frutti è imperdibile, una radio vera, parlata, vissuta, adrenalinica direi, perché insomma noi siamo qua con molta adrenalina perché siamo sempre entusiasti di andare in diretta con voi, di relazionarci direttamente con voi e anche con molta caffeina oltre ad adrenalina, perché insomma lo sapete come il caffè sia il motore principale degli speaker di Mondo Radio Tutti Frutti, tant'è che adesso io andrei a fare il secondo caffè della mattinata, quindi qualsiasi cosa voi stiate facendo, magari state facendo anche colazione perché vi siete svegliati da poco, innanzitutto grazie per esservi sintonizzati con noi, ma ancora musica su Mondo Radio, questa è la vostra colonna sonora in questa domenica 3 maggio 2026, la vostra colonna sonora passa da Mondo Radio Tutti Frutti.

ogni sei mesi. Sono cattolico per adozione e lobby invece la rivoluzione. Mio figlio un giorno sarà calciatore, per il momento è in terza dalle suore. Ma cosa guardi? Cosa c'è di strano? Chi sono? Dici, beh, sono italiano.

Eccoci ancora una volta, ben ritrovati insieme all'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio. Bene, benissimo ragazzi, cominciamo ad addentrarci nel mondo della musica, perché insomma quest'oggi mi compie gli anni anche Massimo Ranieri, auguri, 3 maggio 1951 ragazzi, quindi a conti fatti mi sa che sono 75 anni per Massimo Ranieri, 60 anni di carriera artistica a 360 gradi, parliamo di TV, cinema, teatro, pubblico, critica, diciamo che sono concordi nel riconoscere a Giovanni Calone, perché questo è il suo vero nome, uno dei personaggi, diciamo, ecco, dello spettacolo più apprezzati a livello nazionale, napoletano di Napoli. Cresce in una Napoli che era anche una Napoli povera, fece tantissimi lavori, lo strillone, il garzone, il fattorino, ad un certo punto inizia a fare il posteggiatore, cantando e suonando nei ristoranti poi alla moda. E in uno di questi fu notato da un autore, Giovanni Polito, che, affascinato dalla sua voce imponente, gli propone di seguirlo negli Stati Uniti per fare da spalla al cantante Sergio Bruni. Arriva quindi questo volo oltreoceano, arriva il successo e arriva il debutto nel 1964 sulla TV italiana nel Varietà Scala Reale. Arriva con questo pseudonimo Ranieri, canta la canzone L'amore è una cosa meravigliosa. Ad un certo punto comincia ad incidere, ad un certo punto arriva il cantagiro, arriva la vittoria al cantagiro grazie all'intramontabile successo Rose Rosse, e poi arriva il terzo posto a Canzonissima con un altro brano epico, Se bruciasse la città, che diventa poi uno dei suoi cavalli di battaglia. Allora, su questa narrazione, su quella che è stata poi il percorso artistico di Massimo Ranieri nel giorno del suo compleanno, ci fermiamo. Quindi primo pezzo, poi recupereremo ancora qualche altra informazione, qualche racconto relativo al grande Massimo Ranieri che mi compie gli anni oggi, quindi primo brano per voi.

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata in fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Simone, che ci fai qui a Specchia?
6: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
5: Home restaurant alla Capasa?
6: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
5: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
4: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
5: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
7: Questa è

ritrovati ancora una volta insieme, cari cari tutti, su Mondo Radio, tutti frutti naturalmente, rieccoci qua. Quante cose ci stavamo raccontando, tante, tantissime, relative insomma a questo anche percorso in musica in questo 3 maggio. Sono tanti coloro che condividono insomma la data di nascita: Giorgio Bracardi, attore, grande nome della TV italiana, Gino Cervi, pensate un po', Gino Cervi anche nasceva il 3 maggio, il commissario Maigret per intenderci, ma anche Peppone. In Don Camillo e Peppone, e non solo, tra l'altro nasceva anche Dario Vergassola, quindi auguri a Dario Vergassola, 3 maggio 1957, pensate che lui debutta nel mondo dello spettacolo con la partecipazione a Professione Comico, questa manifestazione diretta da Giorgio Gaber, e viene premiato dal pubblico e dalla critica, gli riconoscono una vena comica imprevedibile, irriverente, uno stile scanzonato, insomma molto divertente. Tra l'altro ricordiamoci anche che divenne poi una presenza quasi fissa di quello che era insomma il Maurizio Costanzo Show di quella televisione, insomma di una volta, Dario Vergassola. Facciamo così, visto che abbiamo citato Gaber, io andrei ad ascoltare anche uno dei pezzi di Gaber e rimanete all'ascolto, quindi su Mondo Radio Tutti Frutti, tante cose ancora da raccontarci, quindi restate con noi.

0: destra-sinistra, basta.
1: E rieccoci, ben ritrovati insieme. Allora, piccolo recap, com'è possibile ascoltare Mondo Radio? Mondo Radio la si ascolta sulle nostre frequenze per chi è in Salento, e poi chiaramente c'è lo streaming che ci permette di raggiungervi ovunque voi siate, in ogni parte del mondo. Ancora meglio, scaricate la app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti, la scaricate sul vostro smartphone, ci portate sempre con voi, e quindi un'app poi straordinariamente interattiva perché ascoltate la radio, e poi ancora visitate i nostri profili social su Facebook e Instagram, chattate direttamente dall'app con noi su WhatsApp, ancora dall'app potete esplorare il sito di Mondo Radio www.mondoradio.net, lì ci sono i podcast, le interviste, gli approfondimenti, le edizioni del GR, c'è di tutto, quindi esplorate con una sola app, avete tutto a vostra disposizione, quindi continuate a seguire Mondo Radio Tutti Frutti. Questo è il Buongiorno Salento Sunday Edition, restate con noi.
2: No matter what, no matter what.

0: 2.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Esteri in apertura. C'è la possibilità che gli attacchi contro l'Iran riprendano. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Il presidente però non ha voluto esprimersi sulle tempistiche di eventuali attacchi ed ha aggiunto che la riduzione delle truppe in Germania sarà ben più ampia di 5.000 unità. Ma nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna, come le aveva apostrofate il tycoon 48 ore fa.
2: Intanto Israele sta acquistando dagli Stati Uniti sistemi a basso costo per intercettare droni efficaci contro gli iraniani Shahed, ma non contro quelli più piccoli lanciati da Hezbollah. Minaccia per i soldati di IDF nel Libano meridionale, lo scrive il quotidiano Haaretz, citando una nota del Dipartimento di Stato USA. Gli States forniranno a Israele 10.000 kit per missili terra-aria da non guidati. Questi diventano munizioni a guida di precisione in grado di colpire bersagli terrestri e intercettare droni.
3: Ora in Italia, un ragazzo è morto nel lago di Garda dopo essersi tuffato dal pedalò. Lo rende noto la guardia costiera intervenuta con 2 mezzi navali. Il corpo del giovane è stato recuperato da uno degli amici sul fondale del lago a Desenzano del Garda. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo sul posto, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Si sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Nelle stesse ore un altro ragazzo è morto a Mandello dell'Ario nel lago di Como.
2: Siamo stati noi, lo hanno ammesso ai carabinieri forestali senza giri di parole. 2 operai agricoli lucchesi, entrambi intorno ai 50 anni e titolari di una ditta di giardinaggio, hanno riconosciuto la propria responsabilità nell'incendio che ha devastato il monte Faeta. Alla base del rogo, secondo quanto emerso, ci sarebbe una grave negligenza. Sono entrambi indagati e l'accusa sarebbe incendio colposo.
3: Sarebbero gravissime le condizioni di Narges Mohammadi. L'attivista iraniana, premio Nobel per la pace, era stata ricoverata d'urgenza nelle scorse ore all'ospedale di Zanjan, dove è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva cardiologica. Secondo quanto comunicato dalla Fondazione Narges, l'emergenza è dovuta a un catastrofico peggioramento del suo stato medico. Mohammadi era già stata ricoverata 2 volte a dicembre dopo che era stata arrestata e percossa il 12 dello stesso mese.
2: Lo sport in chiusura, la Formula 1. La partenza della Gran Premio di Miami che vede Kimi Antonelli scattare dalla pole position è stata anticipata di 3 ore. Quindi i semafori si spegneranno alle 19 italiane, alle 13 locali. La decisione è arrivata nella notte italiana a causa delle condizioni meteo avverse. Per il calcio invece all'Inter manca un punto per vincere lo scudetto dopo che Como e Napoli hanno pareggiato 0-0 nell'anticipo del sabato. Nerazzurri impegnati oggi a San Siro contro il Parma.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. La radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

0: Pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
3: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
4: The Hit Radio Station.
5: Mondo Radio.
6: Funky qua 1996 JH e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: Ancora parentesi in musica straordinaria, questa mattina il 3 maggio 2026 ci dà l'opportunità di ricordare che il 3 maggio del 1933 nasceva a Burnwell, in una baracca della Carolina del Sud, James Brown, il padrino del soul, l'arcivescovo della confraternita del funk, il pioniere della musica nera contemporanea, nonché indimenticabile reverendo Cleophas James nel film The Blues Brothers. Ed è proprio lui a benedire i fratelli nella loro missione per conto di Dio. James Brown era folle, irascibile, intrattabile, violento delle volte, non facile da gestire per i manager, perché poi insomma si portava dietro un'infanzia, un'adolescenza terribili. Da bambino si guadagnava da vivere lavorando nei campi di cotone, ma anche facendo illustrascarpe. A 10 anni il padre lo dà in affinamento ad un bordello dove il suo compito è quello di procurare clienti. A 16 anni finisce in riformatorio per rapina a mano armata. La musica è stata davvero per lui la salvezza. E allora, primo pezzo di James Brown per voi sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, restate all'ascolto.
1: Oh!

0: Pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.
4: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
5: Gol! Sanchez! Eurogol! Il gol di Sanchez all'incrocio dei pali! Carmela Greco! Pareggio di Parma! Tiro! Terza linea del ramo, l'Aena! Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber!
6: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
7: In collaborazione con
8: Sciuscio Ristrutturazioni, da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni, Scorrano.
9: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
10: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
11: Pronto a partire con la tua auto?

0: e con i tuoi nuovi pneumatici. A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste.

0: che mattinata quella del Buongiorno Salento Sunday Edition. Ci stiamo raccontando tantissime cose e ci raccontiamo anche questa. Allora, domanda: all'inizio della puntata vi ho detto adesso poi parliamo, ci poniamo delle domande, cioè vi è mai capitato di entrare in una stanza e di dimenticare perché siamo entrati in quella stanza lì? A me capita un sacco di volte, ma un sacco, cioè cosa succede al cervello? Bella domanda, che poi uno si preoccupa pure, però in realtà non è del tutto una tragedia, cioè ti fermi in mezzo alla stanza, no? Perché sei andato lì per un motivo, tu sai che c'è un motivo, ma non ricordi quale sia questo motivo, tant'è che ti chiedi perché sono qui? Allora, diciamo che si chiama effetto soglia. In inglese si chiama doorway effect, cioè è questo fenomeno bizzarro, un po' frustrante per dirla tutta, che in realtà rivela quanto il nostro cervello in fondo sia una macchina incredibilmente efficiente. Cioè, il cervello archivia per episodi, è proprio questo l'effetto soglia. Cioè, la scienza ci dice che il nostro cervello non gestisce i ricordi come un unico flusso continuo, ma li divide in episodi, scompartimenti. Chiaro, cioè lui mette ordine, siamo noi che siamo quelli disastrati proprio. Il cervello quindi cerca costantemente di liberare spazio per le nuove informazioni. Il computer più infallibile che ci sia ancora, chissà quante cose non conosciamo nel nostro cervello, è tutto da esplorare. Quindi il cervello usa proprio delle porte fisiche che li usa come veri e propri segnali di chiusura di un capitolo mentale. Cioè, varchi una soglia, il tuo cervello archivia ciò che è successo prima per prepararsi a gestire quello che accade dopo. Quindi, perché accade proprio quando passi da una stanza all'altra? Lo scopriremo fra poco.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao, sono Scuro e il mio nuovo singolo Va tutto bene, disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

Eccoci qua, ritornati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti. Ci stavamo chiedendo perché il nostro cervello cioè succede che quando arriviamo in una stanza, è perché ci andiamo in quella stanza per un motivo, per prendere qualcosa, poi ad un certo punto entriamo e rimaniamo come tanti ebeti dicendo: ma che cosa dovevo fare? Perché sono qui? E non ci ricordiamo più niente. Bene, è proprio come lavora il cervello. Cioè, immaginiamo il nostro sistema cognitivo come un computer. Entra in un nuovo ambiente, quindi il cervello cerca di ripulire la memoria di lavoro precedente per fare spazio ai dati del nuovo scenario: luci diverse, oggetti nuovi, rumori differenti. Quindi, se prima di varcare la soglia di una nuova stanza non abbiamo memorizzato bene lo scopo della missione, quella porzione di memoria viene sovrascritta dal nuovo scenario, cioè non è necessario salvarla. È come se il cervello ci dicesse: ok, il compito del soggiorno è concluso, ora analizziamo la cucina. Cioè, se il nostro obiettivo, prendere le forbici, faccio per dire, non era stato fissato a lungo termine, svanisce nel nulla. Cioè, non è una falla del nostro cervello, ma è il suo modo di ottimizzare le cose. Cioè, si eliminano certe cose. Ok, però insomma è un segno di salute mentale e lo vediamo fra poco perché.

0: Pubblicità.
1: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
2: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
1: Oh, meno male! Ma la macchina tornerà come prima?
2: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
1: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
3: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
4: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
3: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
5: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
6: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
7: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
6: Mi hai convinta, ci vado subito.
7: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.
8: Accendi la tua giornata con Il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

eccoci qua ancora una volta, ben ritrovati insieme all'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti. Tante tantissime cose da raccontarci nel corso di questa mattinata in musica. Stavamo parlando dei nostri comportamenti, no? Delle cose che ci succedono e che delle volte non ci riusciamo a spiegare. Uno dei comportamenti più tipici, almeno quanto a me, ecco, a me capita spesso, è quando vai in una stanza, sei impegnato a fare altro, poi ad un certo punto dici: ho bisogno del della gomma o delle forbici, oppure devo prendere un'altra cosa. Entri nella stanza dove trovi questo materiale, una volta che varchi la soglia di quella stanza dici: perché sono qui? Ti dimentichi quello che dovevi prendere, fai un sacco di fatica per recuperare l'informazione. Bene, sappiate che è un modus operandi, potremmo dire, del nostro cervello. Quindi non vi siete rincrediniti tutto a botto, ma è proprio il cervello che lui ordina le cose e dice: quell'informazione non è così centrale, perché magari ci siamo soffermati meno, perché sono quei barlumi che ti vengono, no, all'improvviso. Quindi il cervello cambia ambiente, reagisce agli stimoli del nuovo ambiente, elimina il motivo per cui si è andato in quell'ambiente, perché non era del tutto rilevante o comunque ci siamo soffermati molto poco. Quindi questo reset che fa il cervello è un sintomo di salute mentale, perché se il cervello non facesse il reset vivremmo in un costante stato di sovraccarico cognitivo. Quindi il problema, diciamo, di questo reset qual è? Nasce quando il reset avviene velocemente, no? Pensiamo velocemente alle cose che ci serve, ci spostiamo velocemente da un ambiente all'altro, altrettanto velocemente il cervello dice: vabbè, basta.

Allora, ci stavamo raccontando nel corso di questo appuntamento in musica di oggi che non siamo rincretiniti, ecco, praticamente. Comunque, questo almeno così, no? La domenica con la consapevolezza che quando ti succedono quelle amnesie momentanee dici ok, è tutto normale, il mio cervello che sta mettendo ordine nelle cose. Bene, ottimo, grazie cervello, andiamo avanti così. Comunque, lo sapete che ci sono quegli oggetti che dimentichiamo più facilmente, no? Allora, facciamo, capiamo che cosa succede, qual è il podio degli oggetti che ci fanno tornare indietro più spesso. A me l'altro giorno è capitato, ho lasciato il cellulare in radio, quindi sono scesa, stavo entrando in macchina, mi sono resa conto che qualcosa non andava e quindi mi sono resa conto di non avere il cellulare. Meno male che non ero già arrivata, insomma, a destinazione, per carità. Tant'è che gli oggetti che più spesso spingono le persone a fare dietro front sono quelli di uso quotidiano, vedete il podio: il telefono 31%, le chiavi 27%, le chiavi e il portafoglio e i documenti, che lì è la cosa, no? Forse. Comunque, poi ci sono tanti altri oggetti, tipo gli occhiali, vero, le bottiglie d'acqua, vabbè, le bottiglie d'acqua poi si abbandonano, non è che si recuperano, cioè dici vabbè, cioè non è che ritorni indietro a recuperare la tua bottiglia. Poi i badge, quelli però sono importanti pure, le cuffie, ecco, ma è un disastro. Comunque, diciamo, telefono, chiavi e portafoglio, quella è il podio delle cose che si lasciano indietro di più delle volte, che si devono necessariamente poi recuperare. Quindi questa, ancora una volta, io so che siamo tutti un po' nella stessa barca in questo senso, ecco, proprio questo ci dovrebbe far capire quanto siamo fratelli tra di noi, cioè nel senso, come facciamo a non volerci bene se in fin dei conti ci assomigliamo, questa è la verità, siamo tutti uguali, dalle Alpi alle Ande. Siamo così, dal Manzanarre al Reno, dimentichiamo tutti telefono, chiavi. E quello, non c'è altro. Vabbè, comunque, bello, viva la fratellanza fra i popoli anche in queste cose, anzi soprattutto in queste cose che ci fanno capire quanto, insomma, siamo in fin dei conti esseri semplici e dobbiamo soltanto prenderci cura dei nostri disastri invece di crearne di nuovi. Musica su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il presidente americano Trump parla della possibile ripresa degli attacchi militari contro l'Iran. In un post sul suo social Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo. La proposta si articola in 14 punti e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il capo della magistratura iraniana ha affermato però che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata.
1: Intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio ha in programma la prossima settimana una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma tra giovedì e venerdì prossimi, per una serie di incontri mirati al disgelo delle relazioni bilaterali. Secondo il Corriere della Sera, l'agenda romana non è ancora chiusa e al momento prevede incontri con il segretario di Stato Vaticano Parolin e coi ministri Tajani e Crosetto, ma secondo quanto riferito Rubio avrebbe chiesto anche di incontrare la premier Meloni.
2: Ora in Italia, delitto di Garlasco. I messaggi firmati Andreas su un forum di seduzione tornano al centro dell'attenzione. Dietro quel nickname, infatti, ci potrebbe essere proprio Andrea Sempio, oggi 38enne e indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Post scritti tra il 2009 e il 2016. Tra questi, uno in particolare, datato 30 novembre 2010, in cui l'autore parlava di una forte one-itis, vissuta tra i 18 e i 20 anni. Con il termine one-itis, spesso si intende un'ossessione patologica e irrazionale verso una sola persona.
1: È stato convalidato l'arresto del 45enne italiano accusato di aver ucciso a Ibiza Francesco Sessa, pizzaiolo di 35 anni originario di Pagani in provincia di Salerno. Per il presunto omicida è dunque stata decretata la misura del carcere preventivo senza cauzione. L'uomo è stato trasferito nel centro penitenziario di Ibiza dopo un'udienza durata circa 6 ore, durante la quale si sarebbe dichiarato innocente.
2: Torniamo all'estero. Il Monte Mayon nelle Filippine è tornato attivo, ricoprendo l'area circostante con uno spesso strato di cenere. Un totale di 52 villaggi intorno al vulcano sono stati interessati. Le nostre squadre sono già sul posto per fornire supporto alle comunità colpite, ha dichiarato il portavoce dei Vigili del Fuoco. Il Monte Mayon è un vulcano alto 2.462 metri, a circa 330 chilometri a sud-est della capitale Manila. Il vulcano, che erutta periodicamente, ha mostrato un'attività crescente dall'inizio dell'anno.
1: Il tennis in chiusura: Sinner e Zverev si ritrovano ancora una volta ad avversari nella finale del Master 1000 di Madrid. L'incontro si gioca oggi alle 17 sul Manolo Santana Stadium con il tennista numero 1 al mondo e il terzo del ranking, che si ritrovano da avversari per la 14ª volta. L'azzurro va a caccia di un altro dei pochi grandi titoli che gli manca, mentre Zverev spera di mettere in bacheca il terzo Master Madrid. Un successo in finale permetterebbe a Sinner di allungare il vantaggio su Alcaraz in classifica, portandosi a più 1390 punti.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
3: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam.
4: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 488 39.
5: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964 il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.

0: prosegue questa nostra mattinata con il buongiorno Salento, Sunday Edition, vive viva, gioite popoli, ragazzi, mamma mia, quante cose ci siamo raccontati quest'oggi, tante, tantissime. E allora torniamo a parlare di musica, perché vi voglio parlare ancora una volta di Massimo Ranieri. Oggi giorno del suo compleanno, 3 maggio 1951, ragazzi, insomma, grande successo tra gli anni 60 e 70. Ad un certo punto poi arriva il teatro, arriva anche Giorgio Strehler nella carriera artistica di Massimo Ranieri, e arriva il Festival di Sanremo. A Sanremo arriva nel 1988, a 19 anni di distanza dal suo debutto, con un certo brano. E adesso andate via, voglio restare solo, con la malinconia, volare nel suo cielo, eccetera eccetera. Allora, parliamo di Perdere l'amore. Magari ce l'ascoltiamo anche Perdere l'amore. Mi sembra giusto. Era il 1988, vince la kermesse sanremese con Perdere l'amore, ragazzi. Poi partecipa altre 3 volte con Ti penso, La Vestaglia, Ti parlerò d'amore. Insomma, che dire, ragazzi, mamma mia. Tra l'altro, negli anni 2000 arriva questo impegno straordinario a teatro, in particolare nella rivisitazione anche di alcune commedie di Edoardo De Filippo, tra l'altro trasmesse dalla Rai, grandi programmi televisivi di cui è conduttore, autore. E poi pensate, arriva anche un'interpretazione pazzesca, torna al cinema per impersonare Pierpaolo Pasolini, era il 2016, nel film biografico La Macchinazione. Insomma, che dire, tante cose ha fatto Massimo Ranieri, continua a fare, grande carriera, soprattutto una versatilità pazzesca. Auguri ancora a Massimo Ranieri. Per voi, care e cari tutti, arriva Perdere l'amore su Mondo Radio, tutti frutti.
1: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Pubblicità.
1: Simone, che ci fai qui a Specchia?
2: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
1: Home restaurant alla Capasa?
2: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
1: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
3: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
1: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
4: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
5: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
6: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
4: Massimo!
5: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Già, e ovviamente il pane.
4: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
7: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
8: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni

0: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
1: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni con Trada Fontanelle.
2: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
3: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

Ed eccoci ancora una volta, ben ritrovati insieme all'ascolto, ragazzi. Rieccoci qua. Allora, tante cose ancora da raccontarci. Per esempio, un'altra domanda ce la possiamo porre. Ecco, anzi, ci possiamo fare un'affermazione. Abbiamo parlato di cervello, no? Quest'oggi. Ci siamo raccontate tante cose. Ve lo dico. Ho detto che il nostro cervello è una macchina imbattibile, infallibile, e infatti parliamo di intelligenza artificiale. Allora, attenzione, l'intelligenza artificiale sa fare un sacco di cose, anche a sproposito, perché noi la utilizziamo a sproposito. Comunque, l'intelligenza artificiale è bravissima, batte pure i campioni di scacchi, scrive codici complessi, però attenzione, va in crisi davanti ad un rebus. Il pensiero laterale, che è tutto proprio degli esseri umani, manda in crisi l'algoritmo. Che meraviglia, ragazzi! Insomma, l'intelligenza artificiale fallisce nell'enigmistica. E allora tutti a comprare la settimana enigmistica, ragazzi, così insomma possiamo ricordarci del perché insomma riusciamo ad essere molto molto capaci. Pace, perché l'intelligenza artificiale l'abbiamo creata noi e non il contrario, per ora. Comunque, veramente è un incubo per l'intelligenza artificiale risolvere le parole crociate. Sapete perché? Lo vediamo insieme fra poco.

alla base delle parole crociate c'è l'ironia, ci sono le metafore, l'intelligenza artificiale infatti prende tutto alla lettera. È quello che non fa. L'intelligenza artificiale propone una parola corretta per la definizione della parola crociata, ma che ha il numero sbagliato di lettere, che non incrocia con le altre. Le definizioni delle parole crociate, tra l'altro, usano spesso l'ironia. E quindi è difficile per l'intelligenza artificiale interpretare letteralmente una metafora. Ecco perché sbaglia. Anche i rebus, i doppi sensi, mandano in tilt l'algoritmo. Capite qual è il punto? E allora teniamocela stretta il nostro pensiero laterale, ragazzi. Quindi il cervello umano è insuperabile per quel che riguarda l'integrazione tra visione e linguaggio. E allora sappiate, cari e cari tutti, sappiate che noi questa cosa ce la dobbiamo tenere stretta. Oh, bene, belle, queste sono le belle notizie, mi piacciono queste cose. Musica.

0: Pubblicità.
1: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend, l'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend, tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
6: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
7: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
8: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
9: Tutti i frutti, tutte le X del presente, tutte le X del passato, tutte le X del futuro. Mondo Radio.

0: eccoci ancora una volta, ben ritrovati insieme con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti. Ancora una volta arriva James Brown sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Stavamo parlando del grande, mitico, unico James Brown. Stavamo parlando del fatto che oggi sarebbe stato il suo compleanno. Nasceva il 3 maggio del 1933. È stato paladino della sua gente, l'orgoglio nero prima di tutto. Say it loud, I'm black and I'm proud. A lui si sono ispirati anche artisti bianchi, dai Rolling Stones a Bruce Springsteen, che da lui ha copiato anche il trucchetto di fingersi morto sul palco, distrutto dalla fatica, poi si rialza in piedi e termina il brano con la reprise. Insomma, James Brown è stato l'idolo, il massimo ispiratore di Michael Jackson, ricordiamo ancora il biopic Michael nelle sale cinematografiche. Insomma, James Brown, tra l'altro, è l'artista più campionato nella storia della musica di ogni tempo. Pensate un po'. E allora, che ancora straordinaria musica sia su Mondo Radio Tutti i Frutti, ritorna James Brown.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
2: Go ahead.
1: I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

E prosegue la nostra maratona domenicale con il Buongiorno Salento Sunday Edition, come sempre con voi e per voi su Mondo Radio Tutti Frutti. Ragazzi, vi segnalo come è possibile ascoltare Mondo Radio sulle nostre frequenze. Per chi è in Salento, accendete la radio alla vecchia maniera, oppure cliccate sul link della diretta streaming. Ancora meglio, scaricate la app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti. La scaricate sul vostro smartphone, ci portate con voi, ascoltate la radio, interagite su WhatsApp con noi, interagite sui social direttamente dall'app e soprattutto direttamente dall'app avete a disposizione tutto l'archivio di Mondo Radio sul nostro sito www.mondoradio.net. Siete stati avvisati. Musica.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, ridurremo drasticamente e taglieremo molto più di 5.000 soldati. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annunciando ai giornalisti l'intenzione di ritirare un numero di truppe americane dalla Germania superiore a quanto precedentemente indicato dal Pentagono. Sempre Trump, in un post su Truth, ha precisato che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo. La proposta si articola in 14 punti e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz.
1: E dopo il Times of Israel, altri media parlano di una possibile ripresa delle ostilità a Gaza. Il premier israeliano ha convocato il gabinetto di sicurezza. Per una fonte informata di Can News, Israele auspica passi concreti per disarmare Hamas e per l'insediamento di un nuovo governo tecnocratico a Gaza. Il quotidiano saudita Ash-Sharq al-Awsat scrive che Netanyahu ha convocato il seguito dopo che Hamas avrebbe risposto al piano di disarmo USA già respinto.
2: Conflitto in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze di difesa ucraine hanno colpito due petroliere russe nelle acque del porto di Novosibirsk, utilizzate per il trasporto di petrolio. In un messaggio su Telegram, Zelensky ha spiegato che le navi appartenevano alla flotta ombra della Federazione Russa e venivano utilizzate attivamente per il trasporto di petrolio.
1: In Italia, per la cronaca, un 66enne è deceduto nel pomeriggio di ieri a seguito di un incidente stradale avvenuto ad Albairate, nella città metropolitana di Milano. Stando a una prima ricostruzione, una bicicletta e una moto si sono scontrate all'altezza di un incrocio lungo la strada 494. Ad avere la peggio è stato proprio il 66enne morto prima ancora di poter essere trasportato in ospedale. Un 74enne invece è stato soccorso con la massima urgenza e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale civile di Alessandria.
2: Arabia Saudita, Russia e altri 5 membri dell'OPEC Plus si riuniscono oggi per decidere se aumentare le proprie quote di produzione petrolifera dopo l'uscita annunciata dagli Emirati Arabi Uniti. Riunione online e gli analisti prevedono che Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman aumenteranno di 188.000 barili al giorno insieme le quote. Nessun commento ufficiale dall'OPEC dopo la decisione degli Emirati.
1: Cambiamo argomento. Mega concerto gratis sulle spiagge brasiliane di Copacabana per Shakira, che segue le orme di Madonna e Lady Gaga. Dopo un'esibizione di droni, l'artista colombiana è apparsa vestita dei colori della bandiera brasiliana su un palco di 1.500 metri quadrati e ha salutato da vicino i fan prima di cantare. 8.000 agenti di sicurezza e 4 ore prima chiuse le strade del quartiere di Rio, dove si trova la spiaggia. Pubblico stimato 2 milioni di persone.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio, no limits.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
1: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

E ci avviamo verso la conclusione di questo appuntamento odierno con Mondo Radio, con il primo appuntamento di questo mese, il ritorno del Buongiorno Salento Sunday Edition. Ragazzi, vi voglio parlare di Valmauto, perché da Valmauto è arrivata la nuova Fiat Grande Panda, più spaziosa, più tecnologica, più sorprendente, design moderno, anima urbana, tutta la versatilità che vi serve per vivere la città e non solo con stile. Vi attende la connettività avanzata della grande Fiat Panda, i consumi intelligenti, un comfort che trasforma ogni viaggio in un piacere. Non aspettate, andate a scoprire da vicino la nuova Fiat Grande Panda, ovviamente da Valmauto a Tricase. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Quindi l'auto giusta vi aspetta da Valmauto e costa meno di quanto pensiate. E non dimenticate che da Valmauto trovate sempre un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Valmauto, vendita e noleggio auto, vi aspetta a Tricase nella zona industriale. Visitate il sito www.valmauto.it o chiamate lo 08 33 54 40 00.

0: Pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
3: Gol, Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Perdere tempo. Pareggio di Bardo. Tiro, terza linea del ramo, l'Aena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
4: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
5: In collaborazione con
6: Sciuscio Ristrutturazioni. Da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni Scorrano.
7: Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
8: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
9: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
10: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
9: Mi hai convinta, ci vado subito.
10: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.
11: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
12: Welcome to

Ed è davvero tutto per oggi, io vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto, come sempre l'appuntamento è per domani mattina con lo spazio aperto del Buongiorno Salento in compagnia della vostra con lo spazio aperto del Buongiorno

0: pubblicità.
1: Gol Sanchez, euro gol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Perdere tempo,
2: gol,
1: pareggio di Barbe.
3: Tiro, per salire le mani, la ENA.
1: Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
0: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
4: In collaborazione con
5: Sciuscio Ristrutturazioni, da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni, Scorrano.
6: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
7: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
6: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
7: Hanno anche l'antimuffa?
6: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
8: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada d'Avore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
9: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
10: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
11: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante.
12: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
11: Mi hai convinta, ci vado subito.
12: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsoloombra.it.
13: 60-70 Classics, i brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

Valmauto è arrivata la nuova Fiat Grande Panda, più spaziosa, più tecnologica, più sorprendente. Design moderno, anima urbana e tutta la versatilità che ti serve per vivere la città e non solo con stile. Connettività avanzata, consumi intelligenti e un comfort che trasforma ogni viaggio in un piacere. Non aspettare, vieni a scoprire da vicino la nuova Fiat Grande Panda, ovviamente da Valmauto a Tricase. Ricorda che Valmauto, oltre a essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e Gruppo Stellantis, è la tua concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Quindi passa a trovarci o visita il sito valmauto.it. L'auto giusta ti aspetta e costa meno di quanto pensi. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Non dimenticare infine che da Valmauto trovi sempre un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Valmauto, vendita e noleggio auto a Tricase, zona industriale. Visita www.valmauto.it o chiama allo 0833 54 40 00.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

Te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: Solo su Mondo Radio.

casa sua. Sono andato con i fiori, m'hanno detto che era uscito, che era andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare, l'ombra non voleva stare.

carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti. Per la tua pubblicità su Mondo Radio Tutti Frutti Pubblicità 0833 54 60 72.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Ben trovati dalla redazione.
2: Medio Oriente in apertura. Donald Trump deve scegliere tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran. È quanto affermato in una dichiarazione dall'unità di intelligence delle guardie rivoluzionarie iraniane, secondo cui lo spazio decisionale per gli Stati Uniti e il loro presidente è limitato. Intanto il Tycoon rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran e in un post su Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo.
1: I corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo 2 anni di guerra. E quanto emerge da un rapporto dei media israeliani che citano un funzionario delle Nazioni Unite. Considerata la lentezza delle operazioni, il processo potrebbe richiedere fino a 7 anni. Migliaia di corpi sono ancora sepolti sotto gli edifici crollati in tutta l'enclave, mentre le famiglie continuano ad attendere di poter seppellire i propri cari.
2: Ora in Italia, quando i carabinieri l'hanno vista in piena notte in via Foria a Napoli, aveva la testa e il volto sporchi di sangue e la sua bimba di 4 anni in braccio. La donna, una 25enne peruviana, è stata quindi fermata dai militari, ai quali ha spiegato di essere stata picchiata dal compagno poco prima. L'uomo, secondo il suo racconto, l'ha colpita più volte con uno smartphone, il tutto alla presenza della piccola. Ora è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.
1: Ancora cronaca, stavano tornando a casa dopo una serata con gli amici a bordo di uno scooter quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbero perso il controllo del mezzo all'altezza della strada comunale 704 a Tribiano, nel Milanese, finendo prima in un fosso e poi andando a sbattere contro un palo di cemento. L'incidente è avvenuto con tutta probabilità nella notte, ma i due giovani sono stati trovati purtroppo senza vita solo nella mattinata di oggi.
2: Tragedia a Bibbiene, in provincia di Arezzo. Una bambina di 8 mesi è rimasta ustionata dall'acqua bollente in un incidente domestico nella serata di ieri. Immediato l'intervento dei soccorsi del 118, che hanno attivato anche l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento urgente all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le condizioni della bimba sono definite stabili e non sarebbe in pericolo di vita.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. A Madrid è il giorno della finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. L'azzurro va a caccia del 5° Master 1000 di fila. Impresa mai riuscita a nessuno. Il tedesco insegue invece il terzo titolo alla Caia Magica dopo il 2018-2021. Per il numero 1 warm up in programma alle 13 sul campo centrale. Per la Formula 1 invece la partenza del Gran Premio di Miami, che vede Kimi Antonelli scattare dalla pole position, è stata anticipata alle 19 ore italiane, le 13 locali. La decisione è arrivata nella notte italiana a causa delle condizioni meteorologiche avverse.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
1: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

0: Pubblicità.
1: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
2: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
3: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
4: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
3: Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
5: Sexy Voodoo Party, yeah.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 804 88 39.
2: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
3: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
4: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
5: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
6: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
7: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
5: Massimo!
6: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
5: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
8: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il presidente americano Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran e in un post sul suo social Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo. La proposta iraniana prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Il governo della Spagna ha chiesto il rilascio immediato dell'attivista ispano-palestinese Saif Bukashek, dopo che un tribunale israeliano ha prorogato di 2 giorni la sua detenzione.
1: Conflitto russo-ucraino. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze di difesa ucraine hanno colpito 2 petroliere russe nelle acque del porto di Novorossiysk, utilizzate per il trasporto di petrolio. In un messaggio su Telegram, Zelensky ha spiegato che le navi appartenevano alla flotta ombra della Federazione Russa e venivano utilizzate attivamente per il trasporto di petrolio.
2: La libertà di stampa è un diritto spesso violato in modo flagrante e a volte nascosto. Così Papa Leone XIV, parlando ai fedeli e ai pellegrini riuniti in Piazza San Pietro, lancia un messaggio per la giornata mondiale della libertà di stampa. Il pontefice ha poi ricordato i numerosi giornalisti e reporter vittime di guerra e di violenza.
1: È morta poche ore dopo aver partorito il figlio, che sta bene. La procura ha avviato un'inchiesta sulla fine di una donna di 24 anni che giovedì è entrata in una delle sale parto di Torre Galli a Firenze. È quanto riportato dall'edizione di Firenze del quotidiano La Repubblica. Subito dopo aver dato alla luce il bambino, la donna avrebbe avuto un'emorragia risolta in sala operatoria e così sarebbe stata ricoverata nel reparto di ginecologia, dove però in serata avrebbe avuto un altro malore, sempre di tipo emorragico, che questa volta non le ha lasciato scampo.
2: Per il caso Garlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, potrebbe aprirsi una settimana decisiva. Andrea Sempio, unico indagato della procura di Pavia nella nuova indagine, è stato convocato per il prossimo 6 maggio dai PM. La procura lo accusa di aver ucciso la ragazza per motivi abietti a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. Intanto emergono nuove indiscrezioni sul suo passato e presunti post con frasi shock. La sua legale però esclude riferimenti alla vittima.
1: Le due ruote. Nicolò Bulega non si ferma più e si impone anche nella Super Pole Race del Gran Premio d'Ungheria, quarta tappa del Mondiale Superbike 2026, precedendo Iker Lecuona e Lorenzo Baldassarri. L'emiliano del team ufficiale Ducati prolunga dunque la sua striscia record, collezionando la 15ª vittoria consecutiva ed eguagliando gli 11 successi di fila ad inizio stagione ottenuti da Alvaro Bautista.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net, su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: C'è qualcosa che può prescrivere, dottore?
5: Mondo Radio, tutti frutti.
6: Oh, questo è il suo rimedio per tutto.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Eliminare i latticini dall'alimentazione quotidiana può sembrare complicato perché latte, formaggi e derivati sono presenti in molti piatti della cucina di tutti i giorni. In realtà, con un po' di organizzazione e attenzione agli ingredienti, è possibile costruire un menù vario e adatto ad ogni momento della giornata. Oggi esistono infatti molte alternative e prodotti pensati per chi desidera evitare il lattosio senza rinunciare alla praticità in cucina. Non serve cambiare tutto e subito, procedere gradualmente è il modo più sostenibile per eliminare i latticini perché permette di adattare le proprie abitudini senza stravolgere il menù e di trovare con più facilità le alternative più adatte. Con il tempo poi diventa più semplice sperimentare nuove combinazioni in cucina e scoprire ingredienti che si integrano naturalmente nella dieta. Adottare questo approccio progressivo aiuta a rendere il cambiamento più sostenibile e a costruire poco alla volta un'alimentazione varia e adatta alle proprie esigenze. Partiamo però dalle etichette, perché molti prodotti, inclusi i surgelati, contengono derivati del latte non immediatamente evidenti. Quindi, quando acquistiamo un prodotto, accertiamoci realmente di quello che contiene. A colazione possiamo sostituire latte e yogurt con bevande vegetali o prodotti certificati senza lattosio. A pranzo e cena, pasta, riso, verdure, carne e pesce sono naturalmente privi di lattosio e quindi le prime alternative. E per gli spuntini, frutta fresca, frutta secca e snack senza lattosio sono le opzioni più pratiche. Seguire una dieta senza lattosio è una scelta che può essere legata a esigenze diverse e spesso nasce dal desiderio di sentirsi meglio dopo i pasti o di adattare il menù settimanale alle proprie necessità. Le motivazioni più frequenti dietro questa decisione possono essere l'intolleranza al lattosio, una condizione che rende difficile digerire lo zucchero naturalmente presente nel latte e nei suoi derivati, oppure una sensibilità ai latticini, anche in assenza di una vera e propria intolleranza. Ma anche una maggiore attenzione alla digestione, soprattutto per chi preferisce evitare alimenti che possano risultare più pesanti. Infine, scelte alimentari personali legate al desiderio di variare la propria dieta o di orientarsi verso alternative diverse. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Robert Louis Stevenson. Non giudicare ogni giorno dal raccolto che raccogli, ma dai semi che pianti.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti. Una radio per tutti.
3: Yeah.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Una

0: por sobo negro. One love.
1: 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
4: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
3: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
4: Hanno anche l'antimuffa?
3: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Pubblicità. Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Mondoradio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Hey, suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Secondo Axios, nella proposta di Teheran in 14 punti al vaglio di Trump c'è il termine di un mese per raggiungere un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, per mettere fine al blocco americano, alle sanzioni e alla guerra in Iran e in Libano. Solo dopo verrebbe avviato un negoziato anche sul nucleare. L'Arabia Saudita, la Russia ed altri 5 paesi dell'OPEC più hanno aumentato le loro quote di produzione petrolifera per dimostrare la continuità del cartello dopo il ritiro a sorpresa degli Emirati Arabi Uniti.
1: Intanto, a 6 mesi delle elezioni di metà mandato, Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di Washington Post e ABC Ipsos, il 66% degli americani non approva la sua gestione dell'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. Sull'economia solo il 34% degli interpellati lo promuove, in calo di 7 punti. Sull'inflazione può contare solo sul 27% di consensi e sulla gestione del costo della vita sul 23%, a fronte di un 76% che lo boccia.
2: La cronaca, tragedia sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza dell'uscita tuscolana. Un giovane di 35 anni è morto all'alba travolto da una macchina mentre si era fermato per prestare soccorso ad un'auto coinvolta in un incidente. Inutili soccorsi per lui, altre 3 persone invece sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.
1: Stavano tornando a casa dopo una serata con gli amici a bordo di uno scooter quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbero perso il controllo del mezzo all'altezza della strada comunale 704 a Tribiano nel Milanese, finendo prima in un fosso e poi andando a sbattere contro un palo di cemento. L'incidente è avvenuto con tutta probabilità nella notte, ma i 2 giovani sono stati trovati purtroppo senza vita solo nella mattinata di oggi.
2: Si muoveva con una disinvoltura per strada, attraversava senza esitazioni e soprattutto guidava. Una quotidianità incompatibile con la condizione di cieco assoluto che gli aveva consentito per anni di incassare indebitamente denaro pubblico. È così che un uomo di 60 anni è finito al centro di un'indagine coordinata dalla procura di Velletri, culminata con un sequestro preventivo di oltre 104.000 euro eseguito dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma.
1: Il calcio, 35esima giornata di Serie A, finisce a reti inviolate il lunch match tra Bologna e Cagliari dopo che il VAR ha annullato un gol di De Jola, ma con i sardi che si mettono comunque in tasca un prezioso punto salvezza. Dalle 15 in campo Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona, alle 20:45 Inter-Parma con i nerazzurri che potrebbero già festeggiare lo scudetto. La giornata si chiude domani con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: pubblicità.
1: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
2: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.

0: Pubblicità.
1: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
2: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
1: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
2: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
1: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura. Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: disco, esco di radio.
1: Ciao, sono Scuro, il mio nuovo singolo Va tutto bene, disco esco di radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.
2: Siamo tutti

0: fuoco d'artificio.
1: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli
2: Tutti Frutti Chart.
1: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo.

0: Pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Ammi Umbra, che non vedo niente, il sole è accecante.
3: E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
2: Mi hai convinta, ci vado subito.
3: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsolombra.it.
4: Simone, che ci fai qui a Specchia?
5: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
4: Home restaurant alla Capasa?
5: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
4: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
6: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335-533-5162.
4: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
7: Pomeriggio tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il presidente americano Donald Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. In un post sul suo social, Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran, sul quale però si mostra scettico. La proposta iraniana prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Il governo di Madrid ha invece chiesto il rilascio immediato dell'attivista ispano-palestinese Saif Abu Keshek, dopo che un tribunale israeliano ha prorogato di 2 giorni la sua detenzione.
1: Intanto la battaglia per il controllo del Congresso degli Stati Uniti entra oggi nella sua fase finale. Mancano 6 mesi esatti alle elezioni di metà mandato di novembre, che potrebbero rimodellare la seconda presidenza Trump e ridefinire gli equilibri di potere a Washington, con il tycoon impicchiata nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di Washington Post e ABC Ipsos, il 66% degli americani non approva la sua gestione dell'Iran.
2: E il segretario di Stato americano Marco Rubio ha in programma la prossima settimana una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma, tra giovedì e venerdì prossimi, per una serie di incontri mirati al disgelo delle relazioni bilaterali. L'incontro con Leone XIV dovrebbe svolgersi giovedì 7 maggio, anche se non è ancora nell'agenda ufficiale del pontefice. Rubio avrebbe chiesto anche di incontrare la premier Giorgia Meloni. Per il momento non è escluso, ma nemmeno confermato, un faccia a faccia tra il segretario americano e la presidente del Consiglio.
1: La cronaca ha scosso l'intero Salernitano e non solo. Il drammatico episodio avvenuto nelle scorse ore ad Angri, dove una donna di 35 anni avrebbe virato il marito 41enne per motivi di gelosia. Mentre l'uomo sarebbe stato dichiarato fuori pericolo, la moglie è stata trasferita in carcere. Intanto sul fronte legale si registrano già le prime offerte di difesa gratuita per la vittima.
2: I messaggi firmati Andreas su un forum di seduzione tornano al centro dell'attenzione sul delitto di Garlasco. Dietro quel nickname infatti ci potrebbe essere proprio Andrea Sempio, oggi 38enne e indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Post scritti tra il 2009 e il 2016, alcuni dei quali dal contenuto controverso stanno circolando sui social e alimentano il dibattito. Ma la difesa di Sempio esclude ogni legame, non c'entra nulla con Chiara Poggi.
1: Tennis, Jannik Sinner contro Sasha Zverev. Oggi va in scena la finale del singolare maschile del Masters 1000 di Madrid. A sfidarsi sulla terra rossa della capitale spagnola alle 17 sono il tennista azzurro numero 1 del mondo e il tedesco numero 3 della classifica ATP. Per Sinner la prima finale in carriera alla Caja Mágica. Il tedesco invece insegue il terzo titolo dopo quelli del 2018 e del 2021.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada d'Avore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
5: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
8: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
7: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
9: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.

0: Pubblicità. A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.
1: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
2: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite? Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in piazza Pertini.
3: Gol, Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Termine tempo, pareggio di Barbero. Tiro, terzo delle grano, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico a Pertino con lo suo bomber.
4: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
5: In collaborazione con
6: Sciuscio Ristrutturazioni, da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni, Scorrano.
7: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
8: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
7: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
8: Hanno anche l'antimuffa?
7: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.

0: con un pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Gol Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Perdere tempo,
2: gol,
1: pareggio di Bardo. Tiro, terza linea del ramo, l'Aena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
3: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
4: In collaborazione con
5: Sciuscio Ristrutturazioni, da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni, Scorrano.
6: Amici sportivi, amanti del calcio, buona domenica, un saluto da Davide Ruberto, siamo in diretta su Mondo Radio con Tutti in Campo, penultima puntata di questa stagione 2025-2026, siamo pronti anche oggi per raccontarvi il calcio dilettantistico salentino, ma anche quello professionistico con la Serie C del Casarano, la Serie A del Lecce e tutto quello che c'è di contorno ovviamente. A tutto questo ci collegheremo con diversi campi, meno del solito perché sono finiti alcuni campionati come quello di eccellenza, la prima categoria. È vero, ci sono playoff e playout, ma alcuni sono ancora da stabilire. Allora facciamo ordine, cominciamo dalla Serie A dove si sta giocando Sassuolo-Milan, il Sassuolo in vantaggio 2-0 con il gol di Berardi prima e Lorientè poi. Il Milan nel frattempo è rimasto in 10, siamo al minuto 70. Sassuolo 2 Milan 0, oggi alle 18 Juventus Verona, alle 20:45 Inter Parma, domani una gara che interessa il Lecce, ovvero quella della Cremonese impegnata contro la Lazio alle 18:30, Cremonese Lazio a chiudere il quadro della 35esima giornata, Roma Fiorentina domani alle 20:45. Parleremo della vittoria del Lecce che è tornato al successo nel momento più complicato e delicato della sua stagione. È arrivata la vittoria col Pisa per 2-1 lo scorso venerdì, ne parleremo con Pasquale Marzotta all'intervallo delle gare dei campionati dilettantistici. Ma a proposito, prima di arrivare alla Serie D, agli altri campionati, in Serie C bisogna dire che oggi si giocherà il playoff Monopoli Casarano alle ore 20, mentre in Serie D si sta giocando già dalle 15, l'unico campionato che inizia alle 15, oltre ovviamente alle gare di Serie A, ma c'è la Serie D Girone H che è cominciata tutta alle ore 15, in contemporanea tutte le partite per questa ultima giornata, la 34esima. Leggiamo i risultati parziali quando siamo giunti al primo quarto d'ora del secondo tempo. Città di Fasano Paganese 5-0, Gravina Real Normanna 1-1, Fidelis Andria Pompei 1-1, Francavilla Fragolese 2-0, Eraclea Ferrandina 1-1, il Nardò sta vincendo 1-0 con il Barletta, Nola Martina 2-0, Real Acerrana Manfredonia 0-1, Virtus Francavilla Sarnese 1-2, partita fondamentale quella del Nardò per conquistare i playoff. Mentre in promozione andiamo a leggere il quadro completo, ricordando che l'eccellenza è terminata e ci sono delle partite che devono essere ancora programmate, ovvero il play-out Taurisano Massafra Novoli Ugento, mentre il play-off si giocherà il 10 maggio ed è Taranto Canosa. In promozione oggi 33esima giornata, la penultima, Atletico Tricase Terre di Acai e Roca, Copertino Football Taviano, Ginosa Arbori Spelli, Manduria Sava, Ostuni Mesagne, Polis Bagnolo, Virtus Matino, Squinzano Leverano, Trepuzzi, Città di Carovigno e Virtus Locorotondo, Real Putignano. Passiamo alla prima categoria, oggi si gioca la semifinale playoff Galatone-Avetrana è la semifinale playout giallorossi Aradeo Poggiardo 91. In seconda categoria, 28esima giornata, questo è il quadro delle gare che si stanno disputando: Real Neviano Soleto, Carosino Calepolis Gallipoli, Città di Melissano Olympic Lecce, Valesio Torchiarolo Sandonaci, Polisportiva Marzius San Giorgio, Presiccia Acquarica Soccer Grinsurbo, Monteiasi Spongano, oggi riposa il Città di Poggiardo. Ci collegheremo anche con la terza categoria, l'ultima giornata anche in terza categoria prima di playoff e playout, ma abbiamo già il primo collegamento di oggi ed è quello con lo stadio San Vito di Tricase, dove accogliamo il nostro Mino De Jaco per Atletico Tricase Terre di Acaia e Roca. Ciao Mino, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Davide, ben ritrovati a tutti gli amici radioascoltatori che in maniera sempre costante e fedele seguono le sorti delle tante squadre dilettantistiche impegnati con il territorio salentino. Siamo qui a Tricase, partita tra Tricase e Terre di Acaia, penultima giornata di campionato, c'è prima anche un po' di festa qui a San Vito, splendida coreografia che ha accolto i 22 giocatori scesi in campo. C'è ancora un minimo tocco di speranza di Tricase, ma purtroppo la sconfitta rimediata da domenica scorsa sul campo di Carovigno ho un po' illuso, disilluso un po' le aspettative del Tricase, perché ora è costretto a vincere due partite e aspettare poi risultati buoni che arrivano da altri campi, insomma è speranza molto fiera, però c'è comunque voglia di festeggiare una stagione del Tricase che è tutto sommato è positiva. Dopo tanti anni un po' di alti e bassi, Tricase quest'anno ha saputo riportare entusiasmo, risultati, gioco, e ora manca la ciliegina sulla torta, che è quella più sospirata promozione in eccellenza che da tanto tempo ormai è desiderata qui a Tricase. A breve dovendo iniziare pure i lavori del campo, forse questo è anche un segno di rinnovato entusiasmo, rinnovato prospettiva, anche le istituzioni devono fare la loro parte, sembrano che tutto vada verso quella direzione. Al momento siamo al quinto del primo tempo, la partita appena iniziata, 0-0 di Tricase Acaia, poi magari Davide ci risentiamo nel corso del primo tempo.
6: Naturalmente, sì, grazie Mino De Jaco, allora lo salutiamo solo per adesso, ritorneremo più tardi da lui ci spostiamo su un altro campo di promozione, quello dello Squinzano per Squinzano Leverano con Massimo Fortunato, ma andiamo intanto a vedere se ci sono delle novità dai vari campi. Occhiata sempre attenta alla Serie D, dove il Nardò è sempre in vantaggio 1-0 con il Barletta. Nel campionato di promozione abbiamo cominciato da pochissimi minuti e quindi c'è lo 0-0 fisso praticamente su tutti i campi. È iniziata anche la gara semifinale playoff Galatone Avetrana, sul cui campo ci andremo a breve, ma prima ovviamente uno dei campi più importanti di oggi, che è quello dello Squinzano per Squinzano Leverano con Massimo Fortunato. Ciao Massimo, buon pomeriggio.
7: Ciao, buon pomeriggio, ben ritrovati. Siamo subito partita al decimo minuto con lo Squinzano già in vantaggio con gol di Montinaro. Pronti via, lo Squinzano si è portato in vantaggio. Chiaramente oggi gli stimoli della classifica sono diversi per le due squadre. Il sogno di vittoria del campionato, comunque oltre al sogno di vittoria del campionato c'è da mantenere la posizione, eventualmente la seconda posizione, che poi ti consente di disputare i playoff e poi con le partite in casa avendo più risultati successi. Comunque la squadra si dimostra subito di essere concentrata, infatti pronti via, andate in vantaggio chiedendo subito il Verano dietro, che sia pur essendoci stimoli diversi, poi bisogna sempre stare attenti che le partite nel mondo del calcio sono all'ordine del giorno, quindi
6: vero, sì.
7: La squadra è concentrata per quantomeno non avere rimpianti un domani.
6: È chiaro,
7: per non avere rimpianti domani magari c'è qualche passo falso in avanti e poi non lo sfrutti bene. Comunque credo che oggi sia questo il canovaccio della partita. Questo qui chiaramente Leverano sta facendo la sua gara, però chiaramente gli stimoli a fine stagione sono diversi. Leverano pronto chiaramente pensa già all'anno prossimo, magari iniziano a vedere qualche ragazzo da mettere dentro per capire se sono in grado nel campionato, come è normale che sia. lo Sfizzano dentro la partita, perché deve ancora in lotta per la vittoria del campionato, come dicevamo, per questa posizione di off, magari troveranno pure qualche schema, troveranno la condizione dei calciatori, perché poi ci sarà da disputare l'eventuale finale.
6: Sì, sì.
7: Rimanendo al secondo posto, quindi niente, questo qua è difficile. Cosa Sfizzano è stato sempre concentrato innanzitutto il campionato, molte volte è passato in vantaggio, è rimontato le partite, quindi anche oggi è entrato con il giusto, poi a volte riesce a raggiungere il risultato, a volte no, però la concentrazione, la serietà, insomma la penetrazione della squadra a cercare sempre. E poi chiaramente non si gioca da soli, a calcio c'è un avversario, attualmente lo Spugni e Sassuolo ci trova anche, quindi bisogna capire cosa accadrà di vedo qui gli ultimi 180 minuti, e poi eventualmente nell'eventualità dei playoff poi forse si sta aprendo pure qualche porta diversa per l'accesso in eccellenza, col fatto
6: sì,
7: che
6: sì.
7: Ci sono due squadre pugliesi, Bicelli e già Brindisi, che sono già in Serie D, poi speriamo che la terza di eccellenza venga dai playoff nazionali, quindi tutto questo può liberare altri posti, forse quest'anno i playoff avranno una valenza diversa rispetto agli ultimi anni. Raddoppio però, fuori gioco,
6: raddoppio sfiorato. Senti Massimo, questo campionato sta terminando come te lo aspettavi o qualcosa ti ha sorpreso in positivo e in negativo?
7: No, obiettivamente le squadre più forti erano Ostuni, Pinzano, questa qua Manduria, poi c'è stato un bel girone di ritorno del Bernole.
6: Sì.
7: Si è attrezzato bene a dicembre, magari non avesse avuto questo organico la Ligue, forse avrebbe detto qualcosa in più. Poi quando fai questo tipo di rincorse, nel momento in cui perdi una partita poi sfumano un po' di cose. Però,
6: stesso discorso per il Tricase più o meno, no?
7: Sì, questo è lo stesso Tricase, infatti Tricase ha mirato qua 20 giorni fa a Pinzano, che ha dimostrato pure il Tricase, un'altra squadra che si sistemava bene in corsa e ha detto la sua, però quando passi troppo da dietro poi le rincorse alla linea della sconfitta delle bloccano, però magari le stesse squadre possono aver messo le basi per l'anno 21, ripartire dalla base di quest'anno, dal giorno di ritorno fatto come si deve, magari per poter ambire a qualcosa di più importante alla natura. Per quanto riguarda il vertice, Ostuni, Pinzano, Metagna, Manduria, queste sono le squadre pronosticate in inizio campionato e hanno mantenuto il pronostico, sia pur qualcuna con difficoltà societarie, però è lì, c'è l'epilogo pure dei playoff da disputare.
6: Sì, sì, ancora.
7: Possono aprire altre situazioni, però questo era il campionato. Questo era poi, come diciamo sempre, no? Dopo dicembre si notano anche, entrano in ballo le società solide che riescono a mantenere gli organici bene strutturati con tutti i servizi e altre no, perché poi non è facile. Siamo alla fine del campionato, quello che sta nel Foggia Incenis e il Mola che sta disputando, parliamo di eccellenza, che sta disputando
6: sì, sì.
7: Fine del campionato degli allievi, meno male tutte quante sono riuscite ad arrivare alle ultime giornate, quindi già questo è
6: un successo, sì, è vero.
7: A volte pure magari c'è stata quest'altra situazione fecciosa di Gallipoli, sono stati bravi insomma i calciatori, che hanno pure scenato quella protesta un po' pittoresca però significativa in quel dipinto. Bravi insomma, quando ormai in questi anni vediamo pure il Serie C, ma queste squadre vengono per anticipate, quando si arriva alla fine, al di là c'è chi vince, c'è chi perde, però vincono tutti quelli che riescono a portare a termine i campionati nel mondo dilettantistico. Non è facile,
6: non è scontato, certo.
7: fare un accordo con il Pullman a settembre, con il scoppio della guerra a marzo, invece salgono in maniera spropositata, magari c'è un po' di budget che non hai a fine stagione. Parliamo di una delle fesserie così,
6: una delle tante dinamiche sì che possono crearsi, certo.
7: È facile, quindi onore insomma ai presidenti che
6: è giusto.
7: Tutta. Poi oltre ai carrozzoni delle mie squadre, i settori giovanili, forse negli ultimi anni qualche struttura più bella in più c'è qua a Pinzano, perché il terreno è tenuto in maniera impeccabile,
8: poi c'è un alle spalle un altro terreno intero della squadra italiana, c'è terra così, terra naturale delle macchine ufficiali. Ci sono tanti aspetti di terra che vanno considerati e apprezzati, senza guardare sempre solamente meramente al risultato.
6: Va bene, allora Massimo, abbiamo fatto questa analisi, ti ringrazio per questo. Noi ci sentiamo più tardi per altri aggiornamenti da Squizzano. Grazie. Salutiamo Massimo Fortunato. Allora 1-0 per lo Squizzano sulle Verano. Stiamo per collegarci invece con Vincenzo Nannavecchia, che dovrebbe essere a Fasano, e quindi avremo un collegamento con lui, il Fasano che vince 4-0 con la Paganese. Questo è l'ultimo aggiornamento che è arrivato, forse è arrivato anche il quinto gol, quindi parliamo del campionato di Serie D, e il collegamento arriverà a brevissimo, prima che le partite possano concludersi. Poi naturalmente al termine del match avremo anche il collegamento finale con qualche contributo audio rispetto agli ospiti che il nostro corrispondente riuscirà ad intercettare a fine partita. Non ci sono aggiornamenti per quanto riguarda il Nardò, che è sempre in vantaggio 1-0 sulla Barletta, mentre gli altri risultati li daremo poi al termine di tutte le partite, ma siamo già a buon punto con le gare di Serie D che sono cominciate, lo ribadiamo, alle ore 15. Allora andiamo da Vincenzo Nannavecchia per Città di Fasano Paganese. Ciao Vincenzo, buon pomeriggio.
9: Sì, buon pomeriggio Davide, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Mondo Radio, tutti da Città Fasano qui contro la Paganese in questo ultimo atto di campionato di Serie D, giornata che sta giocando l'accesso ai playoff. Per quanto riguarda 5-0 il Fasano contro la Paganese, sta vincendo, sta giocando, sta pigiando sull'acceleratore per arrivare come seconda forza del campionato, visto che il Nola in queste due, la distanza con il Nola, con il Martina, sta vincendo 2-0 contro il Martina Franca, quindi il Martina sarebbe la terza forza del campionato, mentre il Fasano, se segna un altro gol, potrebbe diventare la seconda forza del campionato, giocarsi la finalissima in caso non in fondo di Martina. Quindi Fasano 5, Paganese 0, 39esimo di questo secondo tempo. Davide, se non ci sono altre domande da studio, restituisco la linea, cercherò di dire a fine gara di partita di Nico Chiosco.
6: Assolutamente, perfetto, grazie a Vincenzo Nannavecchia, che risentiremo tra qualche minuto per il finale di gara e per anche le interviste al termine del match. Noi ci fermiamo qualche istante e torniamo tra poco con altri aggiornamenti, altri collegamenti dai campi.

0: torniamo in voce, ci colleghiamo subito col San Vito di Tricase dove ci sono degli aggiornamenti, ci ricolleghiamo con Mino De Iaco. Mino.
1: Sì Davide, fa tutto Diego Manisi, Tricase in vantaggio, magistrale posizione di Diego Manisi a sorprendere il portiere sul primo palo e da questa posizione oltretutto si è guadagnato anche un'espulsione. Ingenuo il difensore del 2 della Caia, era sulla palla, non si è accorto del rientro di Diego Manisi che gli ruba il pallone, si presenta da ultimo uomo quasi al limite dell'area, del 2 lo stende, espulsione per del 2. A Caia invece sulla punizione seguente Manisi è bravo poi a sorprendere il portiere. Tricase in vantaggio in maniera meritata, perché Tricase che sta facendo la partita ancora con un minimo di motivazione, perché Tricase ancora c'è una fiera speranza di raggiungere i playoff, mentre la Caia, nonostante l'ottimo campionato, ormai la matematica lo condanna, una posizione comunque buona di classifica ma non ha più speranze e si vede in campo per Tricase molto determinato, oltretutto spinto anche dai tifosi, l'ultima giornata in casa per Tricase c'è prima di festa, ma i tifosi sostengono a gran voce con tanti cuori la squadra e pretendono la vittoria. Al momento i giocatori di Mitria stanno accontentando i tifosi veramente anche con una prestazione maiuscola. Siamo ora al 18° del primo tempo, Tricase 1, Caia 0, Dolby Manisi al 16°.
0: Bene, grazie a Mino De Iaco, riprendiamo la linea da studio, stiamo per cambiare campo, siamo quasi in su un altro campo, dicevamo quello di prima categoria per Galatone Avetrana con Salvatore Ramundo, gara di semifinale playoff del campionato di prima categoria girone C, mentre vediamo se è arrivato qualche finale, stanno arrivando i primi dal campionato di Serie D, ancora nessuna ufficialità. Il Nardò è in ogni caso sempre in vantaggio 1-0 sul Barletta, ma dall'altra parte arriva anche il vantaggio del Gravina 3-2 con il Real Normanna, le due squadre arriverebbero appaiate a 55 punti con il Nardò che grazie alla differenza reti approderebbe in nei playoff, quindi gara fondamentale quella di oggi. E poi dal campionato di promozione vediamo se c'è qualche aggiornamento. Oltre al vantaggio dell'Atletico Tricase, la Virtus Matino vince 1-0 in casa del Polis Bagnolo e poi 2-0 del Carovigno a Trepuzzi. Questi sono i risultati che cambiano, l'abbiamo già detto. Invece lo Squinzano si è portato in vantaggio 1-0 con il Leverano. Prima categoria adesso, semifinale playoff con Salvatore Ramundo, siamo sul match Galatone Avetrana. Buon pomeriggio Salvatore, a te.
2: Guarda, qui buon pomeriggio dallo stadio comunale Gigi Riso di Galatone. Il punteggio in questo momento è fermo sullo 0-0, però la partita sta diventando un po' cattiva, perché proprio non so se mi sentite, proprio...
0: Ti sentiamo benissimo,
2: momento,
0: prego.
2: Un minuto fa è stato espulso il numero 5 per doppio fallo, doppio cartellino, e si tratta del numero 5 Zaccaria della Vetrana Calcio. E dopo aver fatto un doppio fallo l'arbitro ha deciso di cacciarlo con un cartellino rosso e da questo momento la partita è incattivita. Dicevo, è una partita importante per entrambi le squadre, vedo che le panchine si stanno muovendo, hanno qualcosa da dirsi anche con, perché non hanno praticamente accettato questa espulsione del numero 5. Fortunatamente questa è una partita che non gridate molto che si senta la radio, non bestemmiate. Praticamente dicevo, vabbè dai, è una partita importantissima per entrambi le squadre, sia la vittoria che il pareggio per noi chiaramente porterebbe a giocarci poi la finale con l'Erce lì a casa all'Erce. Dicevo, non ho la formazione della Vetrana Calcio perché non mi è stata data e quindi posso dirvi che la polisportiva scende in campo con il numero 1 Mirarco, a seguire Deleo Cristian, Permeti Ruben, Tundo Gianluigi, Martina Danilo, Antico Cosimo Damiano, Mangia Matteo, Margaiotti Nicolò, Cortese Luigi, Deleo Daniele e Albano Cosimo. In cantina ha messo Caputo, il secondo portiere, poi a seguire Inguscio Andrea, Tiloni Alberto, Tundo Alberto, Don Lorenzo Davide, Giglio Gabriele, Pap Carlo, Filoni Davide, Gatto Andrea. L'allenatore è il mister Patera. Per quanto riguarda l'arbitro, il signor Carlo Antico della
3: sessione di brindisi. Prima della partita mi sono messo in contatto con mister Patera, dove ha voluto un po' insieme a tutta la squadra, prima che uscissero dagli spogliatoi, ad analizzare proprio durante anche la settimana le prestazioni che sono state fatte in queste ultime due settimane, che sono state fondamentali. Chiaramente ha voluto dare e cercare di regolare una gestione mentale, una preparazione anche fisica di tutta la squadra. Ho visto anche gli allenamenti di questa settimana e quindi ha detto che non bisogna lavorare oggi solo con un singolo calciatore, ma che oggi devono essere tutti a dare il massimo per poi andarci a giocare la finale con l'Erchie. Devo dire che c'è anche una piccola rappresentanza dell'Erchie che qui, da quello che dicono loro, tifano la polisportiva. In questo momento sulla sinistra c'è Matteo Mangia che deve battere un calcio di punizione e aspettiamo, vediamo un po' questa punizione. Quindi chiaramente penalizza molto la vetrana il fatto che l'arbitro abbia espulso, come giustamente, con una punizione corretta, e ha tirato direttamente il portiere, bravissimo a parare la palla. Devo dire che già al settimo Mangia Matteo è stato importante, con una conclusione potente, e che comunque dopo essersi liberato bene da difensore, il portiere è riuscito a nutriare, a prendere la palla dopo questo tiro del numero 7 Matteo Mangia. Al decimo minuto un'altra occasione, recupera la palla il terzino nostro Permeti Ruben, dove lancia l'attaccante della polisportiva Tundo, che non riesce a concludere la palla in porta. Ecco, devo dire che la partita è molto sentita, c'è un ottimo pubblico anche da parte della vetrana, ci saranno quasi 500 spettatori e per quanto riguarda lo spazio della polisportiva è tutto pieno, è una partita che sentiamo tantissimo. Ma soprattutto adesso voglio dirlo, che vinca soprattutto il calcio e lasciamo da parte la violenza, perché chiaramente adesso giocando 11 contro 10 dovrebbe essere una pedina ancora più facile per la polisportiva. Dicevo, due risultati importanti: qualora la partita dovesse finire 0-0 durante i tempi supplementari, a passare sarebbe la polisportiva Galatano. In questo momento sta attaccando sulla sinistra la polisportiva, il terzino riesce a recuperare la palla, ma la recupera ancora la polisportiva, lancia da solo davanti al portiere il 7, peccato, è stato bravissimo il terzino a mettere il 7 davanti e a mettere la palla in calcio d'angolo. Voglio seguire questo calcio d'angolo, ecco che il nostro numero 11 si porta a battere questo calcio d'angolo, sempre sulla destra dello stadio c'è Albano Cosimo che si prepara a battere questo calcio d'angolo. Tutti quelli della vetrana in difesa a difendere la propria porta. Vediamo un attimo che parte Nino, ancora la palla, ed è questo dovrebbe essere rigore, dai, questo no, non è simulazione, no, ha dato una simulazione a Nino, peccato, perché comunque sembrava da qui calcio di rigore, però l'arbitro, devo dire che probabilmente ha visto bene, noi abbiamo visto, anche sentendo le urla della tifoseria, sembra che era un calcio di rigore. Siamo giunti esattamente al 30esimo, il punteggio qui al Galatone, al Gigirizzo di Galatone, 0-0 tra polisportiva e Aretrana Calcio. Se è tutto per il momento, se avete delle domande posso anche rispondervi. Giornata bella di tempo, c'è il sole, leggermente un po' di vento, ma è abbastanza piacevole anche per le squadre.
0: Per noi è perfetto così, grazie Salvatore, a risentirci più tardi, grazie.
3: Va benissimo, grazie.
0: Grazie, un saluto al nostro corrispondente su cui andremo più tardi. Adesso invece collegamento con la terza categoria per l'ultima gara stagionale, o meglio del campionato di terza categoria. Andiamo da Gianluca Merola per l'Atletico Copertino. Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
4: Ciao Davide, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i nostri fedeli radioascoltatori di Mondo Radio. Siamo in diretta a Copertino presso l'impianto sportivo Atletico Copertino, dove si sta giocando l'ultima partita di campionato di terza categoria, girone unico di Lecce, tra l'Atletico Copertino ed il Seflì. 21 i gradi centigradi su Copertino, vento di tramontana, che non influisce sull'andamento dell'incontro. Terreno in ottime condizioni, buona la fornice di pubblico giunta presso l'impianto di Copertino. Vediamo subito come si sono presentate le squadre in campo. L'Atletico Copertino schiera Gatto, Marzano, Sanghez, Dabò, Valletta, Diallo, Crispo, Zecca, Conte, Ciriolo, Nolasco. Risponde il Secli con Colazzo, Blaco, Migali, De Paulis, Cafaro, Bartalò, Colazzo, Musardo, Origlia, Gatto e Colazzo. Allenatore del Copertino è mister Manolo De Filippi, quello del Secli invece è mister Finamore Sergio. Arbitro dell'incontro il signor Lorenzo Bugeni della sezione arbitrale di Lecce. Partita da dentro o fuori per l'Atletico di Copertino, che si gioca le ultime chance per guadagnare le finali post season, vale a dire i play-off. La differenza tra la vittoria e la sconfitta oggi la faranno tutti quei centimetri che i ragazzi allenati da mister De Filippi saranno disposti a conquistare con le unghie e con i denti per arrivare sotto porta e fare gol. La motivazione dei calciatori dell'Atletico Copertino dovrà necessariamente superare di gran lunga le aspettative di un Secri che nulla ha che da chiedere a questo campionato, ma che neanche sarà disposto a fare la vittima sacrificale. Bottino pieno è richiesto all'Atletico Copertino, poiché sarà pronta ad approfittare di un ipotetico passo falso casalingo il Merine, che oggi ha un incontro che sulla carta è alla sua portata. A Guagnano il Merine ha 37 punti e in classifica e ha un solo punto di ritardo dal trio Atletico Copertino, Virtus Collepasso e Kickoff. La Virtus Collepasso oggi gioca contro l'ultima in classifica, il club Salento Lecce, e il Kickoff è di scena l'Istanello, che ormai è fuori dai giochi. Tutto si deciderà oggi in zona play-off, dove solo la Lixias è certa di parteciparvi con il pass guadagnato domenica scorsa vincendo 8-1 con l'ultima in classifica, in concomitanza del risultato a sorpresa del Merine, una vera e propria spina nel fianco per tutte le squadre del girone, che ha vinto fuori casa a Lecce contro il Kickoff. Bene, gentili amici radioascoltatori di Mondo Radio Tutti Frutti, siamo giunti al 25° minuto del primo tempo. Il risultato è di 1-1, grazie ai gol siglati dal 6° minuto dall'Atletico Copertino, che adesso parte un tiro, traversa colpita ai 20 metri dal numero 21 dell'Atletico Copertino, Nolasco, che ha fatto partire un siluro che si è stampato sulla parte alta della traversa, palla che è finita fuori dal rettangolo di gioco. Dicevo, al 6° minuto Conte porta in vantaggio l'Atletico Copertino, complice il portiere ospite che non riesce a deviare oltre la linea di porta, un tiro a pazzo non irresistibile scoccato dal capocannoniere del campionato. Quindi 1-0 iniziale del Copertino. Adesso abbiamo l'azione pericolosa da parte dell'Atletico Copertino, che stava involando il numero 7 Crispino in area di rigore, ma è stato chiuso l'azione dell'avanti della squadra di casa dal difensore. Calcio d'angolo per l'Atletico Copertino. Nel frattempo al nono minuto ancora Crispino in area su combinazione con Conte, la palla del raddoppio, ma la mastica nel calciare, palla parata in tuffo da Colazzo. Al 13° doccia fredda, pareggio del Secli col numero 44 Gatto, che ribadisce in rete un passaggio dal suo compagno di squadra, praticamente il numero Colazzo, che è complice il portiere che non ha calcolato bene l'uscita, ha ribadito in rete e ha pareggiato per il Secli. Nel frattempo è stato battuto il calcio d'angolo, palla per il numero 8, siamo in fase offensiva da parte dell'Atletico Copertino che scodella la palla al centro, ma interviene il portiere Impresa, che adesso rinvia, palla che supera la linea centrale del centrocampo e viene riconquistata dal dall'Atletico Copertino, palla che dopo essere stata conquistata ritorna in the box da parte degli ospiti. Quindi, gentili amici, siamo giunti al 27° minuto del primo tempo qui a Copertino. Il risultato tra l'Atletico di Copertino e il Secli è di 1-1 a tela linea.
0: Grazie anche a Gianluca Merola. Ci fermiamo qualche istante, poi torniamo per i collegamenti da Fasano. Intanto il Nardò ha vinto 1-0 con il Barletta. Tra poco classifiche e verdetti.
5: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
6: Un saluto dalla redazione.
7: A 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di Washington Post e ABC Ipsos, il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran. Il presidente americano rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran e in un post su Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo, sul quale però si dice scettico. Il capo della magistratura iraniana ha affermato che l'Iran combatterà se la sua dignità sarà minacciata.
6: Prima il segretario di Stato Vaticano Parolin, poi i ministri di esteri e difesa Tajani e Crosetto e forse anche la premier Giorgia Meloni. La missione italiana di Marco Rubio appare come un primo tentativo di ricucire i rapporti con Roma e il Vaticano dopo gli strappi di Trump. Il presidente americano si è detto infatti insoddisfatto per l'atteggiamento dell'Italia nella guerra con l'Iran e insiste con il ritiro delle truppe dalle basi europee, per ora dalla Germania, e riapre il fronte della guerra dei dazi con la minaccia di nuove tariffe sulle auto dell'Unione.
7: La cronaca, tragedia all'alba sul grande raccordo anulare di Roma. Un giovane di 35 anni è morto travolto da una macchina mentre si era fermato per apprestare soccorso a un'auto coinvolta in un incidente. Altre 3 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Da una prima ricostruzione sembra che 2 automobilisti di passaggio si siano fermati per soccorrere i passeggeri di un veicolo coinvolto in un incidente. Sceso dalla macchina, il 35enne però è stato investito ed è morto sul colpo. 5 in tutto tutte le auto coinvolte.
6: Risulterebbe indagato anche il cognato di Giacomo Bongiorni, ovvero Gabriele Tognocchi, per la rissa con una baby gang. Costata la vita proprio a Bongiorno la notte tra l'11 e il 12 aprile in Piazza Palma a Massa. Lo riportano le edizioni locali dei quotidiani La Nazione e Il Tirreno. I legali del cognato preferiscono non rilasciare dichiarazioni in merito. Tognocchi quella notte finì al pronto soccorso con una tibia e il setto nasale rotto. La procura vuole vederci chiaro su quanto accaduto intorno all'1:30, quando Bongiorni e Tognocchi incontrarono i 5 ragazzi, 2 maggiorenni e 3 minorenni, nella piazza.
7: Economia. Il maxi rialzo dei prezzi dovuti alla guerra in Medio Oriente costa circa 1000 euro l'anno a famiglia. Sono i conti del Codacons sugli effetti degli aumenti degli ultimi 2 mesi, da quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran. I combustibili liquidi del 38%, gas del 13% e biglietti aerei di oltre il 18%. I rincari hanno interessato le bollette di luce e gas, ma anche la spesa di frutta e ortaggi.
6: Lo sport. Il Gran Premio di Miami di Formula 1 è stato anticipato di 3 ore rispetto al previsto, lo ha deciso la FIA in considerazione dell'allerta meteo. Sulla Florida sono infatti attesi forti temporali per il pomeriggio locale, così il via alla gara inizialmente previsto alle 16 ora locale, ovvero le 22 in Italia, è stato spostato alle 13, quando in Italia saranno le 19.
7: Ed è tutto, a più tardi.
5: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
0: Voce sempre in diretta su Mondo Radio con tutti in campo. Torniamo da Vincenzo Nannavecchia per Fasano Paganese. Vincenzo, a te.
8: Sì, buon pomeriggio da Vincenzo Nannavecchia, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Mondo Radio. Vicino a me c'è il direttore sportivo del Fasano, Antonio Montanaro, l'artefice che ha costruito questa corazzata Fasano, che si è classificata al terzo posto nella graduatoria di questo campionato di Serie di Girone H e oggi ha vinto con la Paganese per 6-0, e domenica prossima nella semifinale prof ci sarà di nuovo Fasano Paganese. Giusto un breve commento per direttore sportivo del Fasano, Antonio Montanaro.
9: Sì, buonasera a tutti.
0: Buonasera direttore.
9: Sì, oggi è stata una bellissima partita, i ragazzi hanno onorato l'ultima partita casalinga della stagione regolare, abbiamo battuto un'altra compagine forte, però oggi Fasano ha dato di più, ha dato dimostrazione del percorso di questa squadra e dell'ottimo campionato che ha fatto.
0: Sì, direttore, mi sente?
9: Sì,
0: eccoci, attento. Allora chiaramente ci sarà un replay di questa partita, sarà tutta un'altra gara con ambizioni e obiettivi che a quel punto saranno equivalenti, quindi cosa si aspetta dalla prossima partita?
9: Sicuramente non sarà la stessa partita di oggi, mi aspetto una Paganese più agguerrita, diciamo ferita anche dal risultato di oggi, quindi i ragazzi dovranno preparare la settimana come hanno sempre fatto, con la giusta intensità, con la giusta attenzione, per provare a centrare la finale dei playoff.
0: Al netto di tutto, un bilancio estremamente positivo per questa stagione.
9: Sì, direi di sì, Fasano non totalizzava 62 punti nella stagione regolare, credo da oltre 20 anni, quindi abbiamo fatto un ottimo campionato, ci siamo giocati fino alla fine, un campionato che comunque poi Barletta ha meritato di vincere.
0: Grazie direttore, in bocca al lupo.
9: Grazie a voi, crepi lupo.
0: Allora, vediamo Davide. Se torna in voce, eccoci. Sì, Vincenzo.
8: Sì, quindi ci risentiamo domenica prossima da Fasano per il nuovo Fasano Paganese, quindi c'è tanto nella costruzione di questa squadra, di questa corazzata del Fasano che per un solo soffio ha sfumato il sogno di classificarsi come seconda per un solo gol, infatti vinceva 3-0, dopo pochi minuti è arrivato il 2-1 del Martina, che ha promosso il Martina come seconda forza del campionato e si giocherà la semifinale con Nardò, mentre il Fasano tornerà domenica prossima qui al Vito Curlo contro la Paganese, quindi c'è tanto di Antonio Montanari nella costruzione di questa squadra, in questa corazzata che sta facendo sognare il proprio pubblico qui al Vito Curlo di Fasano. Se non c'erano altre domande da studio, ti ribadisco il punteggio: Fasano 6, Paganese 0, e domenica prossima di nuovo ribadisco il punteggio: Fasano 6.

0: Lano Paganese 6-0, Gravina Normanna 3-2, Fidelis Andria Pompei 1-2, Francavilla Fragolese 2-0, Eraclea Ferrandina 2-1, Nardò batte Barletta 1-0, Nola Martina 2-1, Real Cerrana Manfredonia 1-2, Virtus Francavilla Sarnese 2-2. Andiamo a vedere la classifica che ne è derivata. Barletta primo con 70 punti, poi Martina e Fasano a 62, Martina secondo e Fasano terzo, Paganese quarto posto a 58 punti, al quinto posto il Nardò con 55, segue il Gravina sempre con 55 punti, a Fragolese 49, Fidelis Andria e Virtus Francavilla 48, Real Normanna, Francavilla e Manfredonia 43, Sarnese e Nola 41, Eraclea 38, Pompei 34, Ferrandina 30, Real Cerrana 5 punti. Chiudiamo la parentesi dedicata alla Serie D, torniamo in promozione da Mino De Iaco per Atletico Tricase Terre di Acaia e Roca. Mino.
1: Sì, Davide, è arrivato il raddoppio del Tricase. Rui Ball, 14° gol per lui, capo cannoniere della squadra. Ancora uno svarione difensivo per la De Acaia, da calcio d'angolo. Difensore era sulla palla, svigola, si fa un autotunnel e si avventa con la voltoio Rui Ball e intacca le spalle del portiere. Veramente sembra partita da ultima stagione estiva, insomma, questa per la Caia, che non c'ha più niente da chiedere ad un campionato comunque che è stato protagonista, mentre il Tricase ancora ci crede, oltretutto ad uno anche buone notizie da Manduri. Manduri sta perdendo in casa con Cessata, mentre Ostuni e Mesagne sono ancora 0-0. Ci diamo queste due partite perché sono proprio Mandura e Mesagne e Tricase a giocarsi l'ultimo posto disponibile per il playoff. Tricase insegue a 9 punti, serve un miracolo, serve che Mesagne perda pure questa partita e la prossima, e Tricase che vinca queste due partite e Mandura che non vinca o ancora la prossima. Insomma, sono tanti calcoli matematici, ma sta di fatto che al momento la speranza è ancora accesa per Tricase. I tifosi ci credono dalla prima giornata e continuano a sostenere la squadra. Al momento 2-0 per Tricase, siamo proprio nell'ultimo minuto di partire del primo tempo, tutto facile al momento per il Tricase che oggi ha stabilito.
0: Bene Mino, ci risentiamo allora nel secondo tempo con te, grazie. Allora salutiamo Mino De Iaco e chiudiamo quest'altro collegamento. Siamo giunti quasi al termine dei primi tempi, facciamo un riepilogo di quanto accaduto fino ad ora, oltre al risultato in Serie A: Sassuolo Milan 2-0, partita terminata, è arrivata la vittoria del Nardò 1-0 con il Barletta, mentre in promozione vediamo i risultati dei primi tempi: Atletico Tricase Terre di Acaia e Roca 2-0, Copertino Taviano 0-0, Ginosa Arboris Belli 0-0, Manduria Sava Calcio 0-1, Ostuni Mesagne 0-0, Polis Bagnolo Virtus Matino 1-1, Squinzano Leverano 3-0, Trepuzzi Città di Carovigno 0-2, Virtus Locorotondo Real Putignano 0-0, mentre in prima categoria si gioca Galatone Avetrana al momento 0-0 il parziale. Parliamo della semifinale playoff, vediamo se ci arrivano aggiornamenti anche dal semifinale playout. Giallorossi Aradeo Poggiardo 91, 1-0 il parziale in favore dell'Aradeo. In seconda categoria, anche qui diamo un'occhiata ai risultati quando siamo giunti alla fine dei primi tempi: Carosino Cale Polis Gallipoli 1-2, Città di Melissano Olympic Lecce 3-0, Monteiasi Spongano 0-2, Polisportiva Marzius San Giorgio 1-1, Presiccia Acquarica Soccer Green Surbo 0-2, Real Neviano Calcio Soleto 0-1, Torchiarolo Sandonaci 1-1. Oggi riposava il Città di Poggiardo. Ci fermiamo per il momento, vi aggiorniamo tra poco ovviamente con tutti i risultati dai vari campi e faremo un altro giro di collegamenti. A tra poco.
2: Pomeriggio Tutti Frutti, le canzoni più belle su Mondo Radio.
3: You must think that I'm stupid, you must think that I'm a fool, you must think that I'm new to this, but I have seen this song before.

0: Pubblicità. A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Simone, che ci fai qui a Specchia?
3: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
2: Home restaurant alla Capasa?
3: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
2: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
4: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
2: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
8: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
7: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
9: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.

0: Buffon, Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Carmelo Greco, pareggio di Bargo. Tiro, terza linea del ramo, l'Aena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
2: In collaborazione con
3: Sciuscio Ristrutturazioni, da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni, Scorrano.
4: Sempre in diretta qui su Mondo Radio, appuntamento adesso come promesso con la Serie A e con il Lecce per tornare alla splendida vittoria per 2-1 a Pisa. In collegamento con noi c'è il giornalista e corrispondente Pasquale Marzotta. Ciao Pasquale, buona domenica.
5: Buona domenica Davide, buon pomeriggio e buon campionato a tutti gli ascoltatori. Come detto, una splendida vittoria del Lecce, un ritorno alla vittoria, al successo, 3 punti d'oro conquistati dal Lecce all'Arena Garibaldi contro il Pisa, la prima volta che succede in Serie A di una vittoria del Lecce sul campo dei toscani, e sicuramente 3 punti pesantissimi che lanciano i gelorossi Eusebio Di Francesco a +4 sulla terz'ultima Cremonese, e ora cresce l'attesa per la sfida di domani con l'Udinese che concluderà alle 6:30 nel lunedì questa giornata, questa lotta per non retrocedere, ospitando la Lazio di Sarri, una sfida importantissima in casa grigiorossa, dove si cerca il ritorno alla vittoria. Può essere l'ultima spiaggia per la squadra di Giampaolo per tenere la fiammella accesa per quanto riguarda la rincorsa alla permanenza, ma è chiaro che il popolo giallorosso spera in un passo falso della squadra lombarda contro la Lazio, che ricordiamo è in lizza per l'ottavo posto, visto che è stata scavalcata da Sassuolo e Bologna a quota 49, e quindi la Lazio segue a quota 48. Un successo rilancerebbe l'ottavo posto, dietro all'Atalanta che ha 55 punti, sarebbe quindi un margine di 4 punti di ritardo in caso di vittoria della squadra di Sarri. Detto questo, va detto che la squadra salentina ha dimostrato prima di tutto il peso psicologico di rincorrere il successo per la seconda sfida di fila con 11 giorni nel ritiro veronese. Stavolta è arrivato il colpo da 3 punti, ma quanta sofferenza in un primo tempo in cui la posta in palio era davvero pesantissima, tanto che il Lecce non è sembrato brillante, anzi è stato più in scuro che brillante, una prova che comunque non ha dato frutti in zona gol nella fase offensiva nel primo tempo, con tanti errori nella ripresa da parte poi del Pisa, ma comunque va detto che in apertura del secondo tempo c'è stato il gran gol di Banda, servito proprio in una ripartenza da un assist così liberato che dira, e ha servito proprio Banda che ha portato in vantaggio il Lecce per lui il 4° gol in questo campionato e 3 assist, un ruolino di marcia davvero importantissimo per l'esterno zambiano. Per quanto concerne invece la situazione, poi è arrivato il pareggio in maniera davvero rapida da parte dei toscani con un tiro di Lerris in cui c'è stato una defaillance in fase offensiva e nulla ha potuto Falcone sul tiro del calciatore toscano, dopo che aveva provato a chiudere la porta con diversi interventi, anche dopo è stato monumentale, a parte il gol del pareggio del Pisa, ma diciamo che Lecce è riuscito comunque a segnare il gol della vittoria grazie a una ripartenza, un 40 metri di palla al piede da parte di Pierotti, che con uno strapotere fisico e tanto cuore ha servito il pallone sulla destra per Khedira, che dopo l'assist si è regalato il suo primo gol in giallorosso tra le lacrime di quanto sia stato cercato, voluto e diciamo anche sognato questo gol, un gol da tre punti che lo ha liberato firmando il suo primo gol in giallorosso e lanciandosi verso i 1100 tifosi nella festa tra le lacrime, come detto. Ed è curioso di come in casa Lecce tutti quelli che cercano il gol che manca da tempo, gli ultimi Pierotti, anche lui a segno nelle ultime gare, ha esultato con le lacrime agli occhi, segno di quanto ci tengano alla maglia giallorossa e di quanto ci credano nella conquista di questo obiettivo, pur riconoscendo alcuni limiti e alcune difficoltà. Ma detto questo, il Lecce riparte da questo ritorno alla vittoria in 11 giorni lontano da casa, in cui nel ritiro di Bussolengo e allenandosi sul campo di Villafranca avevano questo fardello psicologico di cercare il successo a tutti i costi, e dai 6 punti in palio in queste due sfide contro Verona e Pisa, ecco che sono arrivati 4 punti, e soprattutto è stato il Lecce a scrivere sul campo i primi verdetti di questo campionato, come le retrocessioni in Serie B di Pisa e Verona. Detto questo, una nota statistica di come in casa Lecce, che ora è il secondo peggior attacco, diciamo, la seconda squadra meno prolifica della Serie A, perché a quota 24 gol segnati, 23 il Verona, che dovrà giocare questa giornata contro la Juventus, e sicuramente ben 13 diversi marcatori, e l'ultimo a entrare nella compagnia del gol giallorosso è stato proprio Khedira, che si è regalato così la sua prima gioia e esultanza con le lacrime, ed è il 13° diverso marcatore giallorosso.
4: Piacevole anche come nota statistica, nonostante i pochi gol. Allora, naturalmente torneremo a parlare del Lecce nei prossimi giorni, già a partire da domani all'interno della rubrica di Pasquale Marzotta qui Lecce a voi Mondo Radio, all'interno del nostro giornale radio, e poi tramite il sito www.mondoradio.net. Grazie a Pasquale Marzotta, un buon lavoro Pasquale.
5: Grazie Davide, buon lavoro anche a te, buon campionato a tutti, e ricordiamo che domani è una giornata di grande attesa per il popolo giallorosso e in casa giallorossa, perché alle 18.30 ci sarà uno degli ultimi due posticipi di questa 35esima giornata con Cremonese-Lazio, e incrociamo le dita e tutti vivremo in apnea questa partita per vedere quale sarà l'esito, perché molto si deciderà, non tutto, ma molto si deciderà dalla sfida di domani. E ricordiamo che poi domani pomeriggio c'è la ripresa degli allenamenti del Lecce, che si preparerà per la sfida di sabato sera al Via del Mare con la sfida vetrina Lecce-Juventus. Una partita, apro e chiudo la parentesi, una partita in cui Lecce si presenta a livello psicologico galvanizzato, e per la prima volta dopo ben 3 turni in cui contro Fiorentina, contro Pisa e contro Verona ha conquistato 5 punti in cui non doveva minimamente pensare di poter uscire sconfitto da queste 3 sfide, e qui ha raccolto ben 5 punti contro la Juve. Non ha nulla da perdere, ma solo da guadagnare contro una grande squadra, e quindi a livello psicologico sarà più leggera e più fresca nel poter ambire anche nella realizzazione di una giocata. Speriamo bene, incrociamo le dita e forza Lecce.
4: Naturalmente, grazie ancora a Pasquale Marzotta, lo salutiamo, riprendiamo la linea qui da studio, stiamo per trasferirci su un altro campo, quello dello Squinzano, per Squinzano Leverano. Torniamo da Massimo Fortunato. Massimo.
6: Sì, risultato sul 3-0, purtroppo arrivano brutte notizie da fuori lo stadio, che ci sono stati incontri subito dopo che è iniziata la partita, e sembra che ci sia stata una bomba cassa, insomma un tifoso abbia ferito bene il tifoso Rosinzano la mano, e un altro è stato un po' bastonato, c'è stato un po' di tamburo dietro.
4: Notizie che non vorremmo mai sentire, purtroppo.
6: Sì, fuori lo stadio, e quindi e niente, poi non so, i carabinieri hanno messo un po' di calma, però è arrivata l'ambulanza, la cosa è abbastanza, sembra che il ragazzo sia abbastanza seria la situazione della mano, sembra che si sia stato insomma sconsi fuori tra tifosi del Verano, dello Squinzano. Due ragazzi di casa hanno avuto la peggio, poi sono intervenuti i carabinieri. Vediamo insomma che non ci sia niente di grave, niente. Poi questa qua, la partita, come dicevo, Fontana andava subito sul 3-0 con il primo tempo, con oltre al gol di Montinaro c'è stato quello di Ancora, una bellissima sforbiciata da far vedere insomma a tanti ragazzi del scuola calcio, di questo mi piacerebbe parlare. E poi il 4 era sigillato il primo tempo solo il gol del Caltiero, adesso è pure Accademia, chiaramente diciamo gli stimoli sono diversi, Leverano deve onorare il campionato e finirlo, non ho nulla da chiedere alla classifica, lo Spinzano sta controllando la partita senza infierire, chiaramente sul 3-0 c'è sempre un altro scontro. Il momento di una notizia buona da Ostuni, che sembra che sia 0-0 Ostuni.
4: Ostuni sì, al momento 0-0 col Mesagno, non ci sono novità.
6: Si avvicini in classifica, insomma, e affronti l'ultima giornata con un punto di scalpo solamente, che magari può essere, può risultare.
4: Ecco il fiato sul collo, sì.
6: Sì, sul fiato sul collo, quindi può risultare importante. Ripeto, il primo tempo, la partita almeno non ha nulla da dire, si controlla rapidamente, inizierà iniziando la girando le sostituzioni, e quindi non credo abbia niente da raccontare più la partita.
4: Sì. Va bene, allora.
6: Ci auguriamo che da fuori arrivi, io pure mi sto per andare via, ci auguriamo che da fuori arrivi, insomma, notizia non gravi dei ragazzi. E niente, questo qua è l'amarezza domenicale, non dico questi incidenti.
4: Sì, è l'amarezza del dover raccontare per l'ennesima volta episodi di cronaca che con lo sport non c'entrano davvero nulla. Va bene Massimo, ci aggiorniamo nel caso in cui dovessi avere notizie sugli eventuali feriti, insomma, o dal punto di vista sportivo. Grazie Massimo.
6: Sì, vado via, poi vediamo se riusciamo a sapere qualcosa.
4: Perfetto, grazie. Allora a Massimo Fortunato un saluto. 3-0 per lo Squinzano sul Leverano, concentriamoci su quello che è l'aspetto sportivo. Tra poco torneremo a Tricase, al San Vito, per Atletico Tricase Terri di Acaia e Roca, con il Tricase che era in vantaggio per 2-0 tra un attimo, tra qualche istante, dopo una piccola pausa.
7: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

0: much faith.
1: Mondo Radio Info Viabilità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata in fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
4: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
5: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
6: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
4: Massimo!
5: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella, i baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli e visto che ci sono prendo anche frise, taralli e biscotti. Già, e ovviamente il pane.
4: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
7: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: voce sempre in diretta su Mondo Radio. Torniamo a Tricase perché ci sono delle novità, siamo ancora con Mino De Iaco. Mino.
1: Sì, Davide, Tricase arrotonda il risultato 3-0, Maiolo, difensore centrale col visto del gol, sesta marcatura per lui, quasi tutte le azioni di calcio d'angolo, sono bravissimo a smarcarsi, terzo tempo del Maiolo. Il portiere battuto e oltretutto le notizie buone non sono finite perché sia il Manduglia che il Messagne stanno perdendo le successive partite contro Sava e Ostuni. È stato messo in stanza da parte della Gradinata al gol dello Ostuni contro il Messagne. Ripetiamo, le speranze sono ampievoli, ma questa giornata è tutta pro Tricase e i risultati dovrebbero essere questi: con Tricase che sta vincendo 3-0, il Manduglia perde 2-0 in casa contro il Sava e il Messagne perde Ostuni. Tutto rimandato all'ultima giornata, sarà una giornata a caldo Palma, quello che si chiama ancora delle speranze di risultati degli altri, però l'ultima giornata veramente sarebbe tutta da vivere con la speranza playoff ancora viva. Ora siamo al 20° Tricase 3 a Cagliari 0 da vivere.
0: Bene, bene Mino, grazie. Allora ritorneremo da te più tardi. 3-0 del Tricase con altri risultati favorevoli per la squadra rosso-blu, ovvero come ha detto il nostro corrispondente, il vantaggio, doppio vantaggio del Sava a Manduria e quello dello Ostuni con il Messagne. Al momento la classifica recita: Ostuni a 81 punti, Squinzano secondo a 78, poi Messagne 71 e Manduria 64, subito dietro il Tricase a quota 63, sarebbe a un solo punto dal Manduria quarto. Si riaprirebbe davvero ogni discorso per la fine di questo campionato, per l'ultima giornata, quella in programma prossima settimana. Bene, stiamo per collegarci di nuovo con Salvatore Ramundo, quindi per passare al campionato di prima categoria Girone C, alla semifinale playoff Galatone Avetrana. Torniamo da Salvatore Ramundo. Salvatore.
2: Sì, siamo giunti qui al 55° dell'incontro di calcio. La partita vede in vantaggio la Polisportiva. Al 50° una rete messa in segno da Coelho, una mischia, una confusione, un tiro e una rete. La Polisportiva gioca, devo dire, e la Vetrana ha segnato e ha lasciato un po' tutti sospesi, perché comunque alla fine veramente devo dire che stiamo giocando, stiamo avendo le occasioni ma non le stiamo sfruttando. In questo momento attacca con Matteo, ma bravissimo il numero uno della Vetrana a bloccare la rete in tutto. Dicevo, al primo tempo, al 35° c'è stato poi un'espulsione da parte dell'allenatore in seconda della Vetrana, sempre per protesta. Partita un po' si è un po' incattivita, in quanto appunto questa rete non ci voleva, e quindi adesso chiaramente in ogni contrasto quelli della Vetrana rimangono sempre a terra, come in questo momento un calcio di punizione che viene assegnata alla Vetrana a una distanza di 100 metri dall'area della Polisportiva. Ecco, vediamo il numero 3 che sulla palla chiede la distanza, Mattia Mangia ritorna si allontana dalla palla, e in questo momento c'è una sostituzione, entra il numero 18, non so di chi si tratta, della Vetrana, De Pascali, ex tra l'altro anche della Polisportiva, ed esce, ecco, con una molta chalance, molta tranquillità, il numero 7 dovrebbe essere. E a questo punto non so quali sono le tecniche, le tattiche della Vetrana, se sicuramente esce un attaccante, il numero 7 in una punta, e penso che adesso si chiude in difesa per mantenere questo risultato, che vedrebbe poi chiaramente la Vetrana a disputare, qualora dovesse finire in questa maniera la partita, a disputare la finale con l'Erche. In questo momento attacca, non fischia il fuorigioco, il numero 8 tirato, per poco non fa la doppia rete, il doppio gol della Vetrana, bravissimo, è stato bravissimo il numero 1 Mirarto, che ha allontanato con la mano la palla in calcio d'angolo. Vediamo il numero 3 che si mette proprio sulla bandierina del calcio d'angolo per tirare. Dicevo, sta cambiando proprio la partita, perché nonostante tutto stiamo giocando con un uomo in più, i calciatori stanno sentendo questo peso, questa sconfitta, però ancora è lunga la partita. Ecco, calcio d'angolo battuto troppo lungo, prende sempre, recupera la palla l'attaccante della Vetrana, ecco, fallo a favore della Polisportiva. È Tundo Luigi che lascia la palla e fa battere Alberto, che è stato sostituito, no? Ecco, che cosa è successo? Ecco, sì, una sostituzione, entra Carlo Papa, applaudito da tutta la tifoseria, adesso è Luigi Tundo, sia Luigi Tundo che ha fatto un'ottima partita, ha dato il massimo, dobbiamo dare risalto comunque ad entrambi le squadre che stanno girando bene, anche se devo dire la Vetrana sia un po' ottusa. Ecco, Carletto Papa è il numero 18 che entra ed è il Beniamino della Polisportiva, tra l'altro galatonese, una punta. Ecco, finalmente che c'è il pubblico che incoraggia, siamo tantissimi in questo stadio, ma devo dire che anche quelli della Vetrana stanno applaudendo la loro squadra che vede in vantaggio per 1-0. Fallo battuto, lancio lunghissimo, vediamo chi prende la palla dal terzino della Vetrana, allontana, ecco che recuperiamo anche noi la palla a centrocampo con De Leo che lancia sulla destra, ecco, bravissimo Nino che lascia, no, niente da fare, la palla viene gettata in fallo laterale dalla difesa della Vetrana. Vediamo questo fallo battuto, lungo lancio, Matteo tira in porta e parata, peccato, proprio Carlo Papa slittato, diciamo, questa palla, però comunque il portiere è stato bravissimo a bloccarla e in questo momento a lanciare questa palla.
0: Bene, sì, ci fermiamo allora.
2: Sì, ci fermiamo per il momento, io vi terrò aggiornati, la partita è diventata molto movimentata e cattiva in questo momento. Ci aggiorniamo, vi darò risalto di eventuali aggiornamenti. Grazie per il momento.
0: Grazie a Salvatore Ramundo. Allora, avete sentito, la Vetrana in vantaggio 1-0 con la Polisportiva Galatone. Vediamo se c'è qualche aggiornamento dal campionato di promozione, dove lo Stuni si era portato in vantaggio ed è ancora in vantaggio 1-0 sul Mesagne, mentre il Manduri è sempre sotto 2-0 con il Sava, e poi ancora 1-1 tra Ginosa e Arborisbelli. Il Tricase, lo abbiamo detto, vince 3-0 col Terre di Acaia e Roca. Copertino Taviano 0-0. Il Matino vince 3-1 a Bagnolo, 3-0 dello Squinzano sull'Everano, 7-1 della Città di Carovigno a Trepuzzi, 0-0 tra Virtus Locorotondo e Real Putignano. Qualche istante torniamo in voce, torneremo a collegarci sui nostri campi con un nuovo giro di collegamenti.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locognano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locognano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Il presidente americano Donald Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. In un post sul suo social, Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran, sul quale però si mostra scettico. La proposta iraniana prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Il governo di Madrid ha invece chiesto il rilascio immediato dell'attivista ispano-palestinese Saif Abu Keshek, dopo che un tribunale israeliano ha prorogato di 2 giorni la sua detenzione.
4: Prima il segretario di Stato Vaticano Parolin, poi i ministri di esteri e difesa Tajani e Crosetto e forse anche la premier Giorgia Meloni. La missione italiana di Marco Rubio appare come un primo tentativo di ricucire i rapporti con Roma e il Vaticano dopo gli strappi di Trump. Il presidente statunitense, in caduta libera nei sondaggi, si dice insoddisfatto per l'atteggiamento dell'Italia nella guerra con l'Iran. Insiste con il ritiro delle truppe delle basi europee, per ora dalla Germania, e riapre il fronte della guerra dei dazi con la minaccia di nuove tariffe sulle auto dell'Unione.
5: 2 militari americani risultano dispersi nel sud-ovest del Marocco dopo aver partecipato alle esercitazioni militari multinazionali annuali nel paese nordafricano. Lo ha comunicato il Comando delle Forze Armate degli Stati Uniti in Africa, Stati Uniti, Marocco e gli altri paesi partecipanti all'esercitazione African Lion hanno avviato un'operazione di ricerca e soccorso. L'incidente è ancora oggetto di indagine e le ricerche sono in corso, si legge nella dichiarazione.
6: La cronaca italiana: una ragazza di 24 anni è morta poche ore dopo aver partorito nell'ospedale di Torre Galli a Firenze. Il decesso è sopraggiunto a seguito di una grave emorragia postpartum. Il neonato invece è in buone condizioni. Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta.
5: Non escluso che la difesa di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, possa in futuro chiamare a testimoniare la ragazza di cui il 38enne commesso in un negozio di telefonia si era invaghito per dimostrare che non si trattava di Chiara Poggi. La vicenda dell'innamoramento di Sempio spunta in uno scambio di opinioni su un forum, Club di Seduzione Italiana, che sfiora l'indagine in via di chiusura della procura di Pavia.
6: Il calcio: nella 35esima giornata di Serie A il Sassuolo si conferma bestia nera del Milan. Rossoneri KO 2-0 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Reti di Berardi e Lorentier. Il Sassuolo aggancia il Bologna a 49 punti, mentre il Milan resta bloccato a quota 67 punti. La Juventus può agganciare già la squadra di Allegri, mentre la Roma, vincendo domani sera contro la Fiorentina, potrebbe rientrare in piena lotta Champions, almeno 3 dei rossoneri. Dalle 18 in campo Juventus-Verona. Alle 20.45 Inter-Parma, con i nerazzurri che potrebbero già festeggiare lo scudetto. La giornata si chiude domani con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina.
5: Ed è tutto, a più tardi.
7: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
8: Pomeriggio Tutti Frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: Tutti in campo, sempre in diretta su Mondo Radio, siamo collegati con tutti i campi, andiamo a vedere facendo un riepilogo di quanto sta accadendo appunto sui vari campi di gioco, in particolare in promozione con il Tricase che è sempre sul 3-0 con il Terre di Acaia e Roca, sempre in doppio svantaggio il Manduria 2-0 con Sava e sempre in vantaggio lo Stuni 1-0 con il Mesagni, tutti i risultati favorevoli per l'Atletico Tricase per giocarsi il quarto posto per l'ultima giornata. Allora torniamo a collegarci anche con la terza categoria con Gianluca Merola per le gesta dell'Atletico Copertino. Gianluca.
1: Sì Davide, siamo giunti al 27esimo minuto del secondo tempo. Il risultato è cambiato nel periodo dove non siamo stati collegati. Al 36esimo del primo tempo, azione fotocopia del primo gol da parte dell'Atletico Copertino che ha portato alla prima segnatura con Conte, questa volta a finire sui tabellini dei marcatori, e Nolasco che fa partire un tiro non irresistibile. Colazzo, il portiere ospite, non riesce a deviare oltre la linea di porta ed è il 2-1 per l'Atletico Copertino, che è tuttora in vantaggio. Al 44esimo minuto del primo tempo, Conte, pescato in area di rigore, che sarebbe il bomber del padrone di casa, tenta tu per tu di superare il portiere in uscita, bravo e fortunato nell'occasione ad impedire che la palla finisca in rete. Inizia il secondo tempo, girandola di sostituzioni da ambo le parti, spazio a chi ha giocato meno e forze fresche nuove in campo. Da segnalare al 12esimo minuto del secondo tempo il palo colpito dall'Atletico Copertino con Diallo, che è a portiere battuto, che poi sul rimbalzo del palo colpito all'interno palo colpito ha guadagnato il possesso palla. In questo momento la palla è in possesso degli ospiti, che fanno girare il pallone nel cerchio di centrocampo, giro palla sull'esterno di sinistra, il quale vede il piazzamento del proprio compagno nel cerchio del centrocampo e subisce il fallo da parte del centrocampista di casa, calcio di punizione fischiato dal direttore di gara a favore degli ospiti nella propria metà campo. Pallone che adesso va a posizionarsi nel punto in cui il direttore di gara ha segnalato per battere la punizione. Palla in gioco sull'esterno, vede il piazzamento dei compagni, palla in the box e la palla viene riconquistata dall'Atletico Copertino, che parte dal basso e lancio sull'esterno numero 19 dell'Atletico Copertino, che cerca di anticipare il portiere, il quale resto in uscita abbranca la sfera e rinvia il pallone per il proprio compagno, che studia il piazzamento dei propri compagni, palla sul terzino, quindi è giocata dal basso da parte degli avversari che perdono palla. Atletico Copertino, Mauro, parte il tiro, ribattuto, riconquista il pallone ancora Atletico Copertino, siamo nel centro del centrocampo, azione offensiva da parte della squadra ospite, che subisce fallo. L'arbitro adesso discute con la squadra avversaria poiché non ha fischiato il fallo e quindi non ha fermato il gioco. Stava proseguendo l'azione per la squadra ospite, ma il tutto è stato fermato dall'arbitro decretando un calcio di punizione oltre la metà campo della squadra avversaria. Quindi vediamo un po' calcio di punizione in favore dell'Atletico Copertino, al termine del quale ti restituisco la linea a Davide. Sulla palla vediamo il numero 8, Becca, che studia il piazzamento dei compagni di squadra. Tutti quanti stanno al di fuori dell'area di rigore. Parte adesso il tiro, la palla viene spedita al di là della linea laterale, quindi fallo in favore dell'Atletico Copertino. Vediamo questa azione offensiva e poi ti restituisco la linea Davide. Sulla palla vediamo Diallo, il quale effettua una rimessa lunghissima, palla che viene ribattuta sempre in fallo laterale. Vediamo un po' ancora di sviluppo di questa azione offensiva, ancora Diallo, parte questa rimessa, palla che va a finire al numero 14 dell'Atletico Copertino, il quale si gira, passa il pallone al proprio compagno, sbaglia il passaggio, azione di contropiede da parte degli ospiti. Bene, gentili amici di Mondo Radio Tutti Frutti, siamo giunti a Copertino al 32esimo minuto del secondo tempo. Il risultato è di Atletico Copertino 2, Secli 1. A te la linea, Davide.
0: Grazie a Gianluca Merola. Mentre in promozione è arrivato il quarto gol della Virtus Matino, Poli Sbagnolo 1, Virtus Matino 4, risultati cristallizzati gli altri, quindi il 3-0 del Tricase sul Terre di Acaia e Roca, Manduria Sava 0-2, Ostuni Mesagne 1-0, poi il vantaggio netto del Carovigno 7-1 a Trepuzzi, mentre il Putignano si è portato in vantaggio 2-1 in casa del Virtus Locorotondo. Questi gli aggiornamenti e vediamo anche se c'è qualche novità dal campionato di prima categoria con il semifinale play-out. Al momento giallorossi Aradeo in vantaggio sul Poggiardo per 1-0 e nell'altra gara invece nella playoff Polisportiva Galatone Città di Avetrana 0-1, ancora in vantaggio la Vetrana. Ci fermiamo qualche istante e poi ritorniamo al San Vito di Tricase per i minuti conclusivi del match. A tra poco.
2: Questa è la radio di tutti, Mondo Radio Tutti Frutti.

0: dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo, concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore e a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 804 88 39.
1: E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
2: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
1: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
2: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
1: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura. Please
3: stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
4: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.

0: Questo è Mondo Radio, sempre in diretta 18 e 25 in questa domenica 3 maggio. Siamo nella parte conclusiva dei vari match, la semifinale playoff di prima categoria vede la Vetrana in vantaggio per 2-1 sulla Polisportiva Galatone, ma vediamo quello che è successo, a Tricase, tra Tricase e Terre di Acai e Roca. Torniamo da Mino Di Jaco. Mino.
1: Il Davide mi dà la linea proprio quando c'è triplice fisso finale. Tricase batte Acaia 3-1, sono lasciati su 3-0, poi Acaia ha segnato il gol della bandiera al 40° su azione di calcio d'angolo. Lo scivolo da parte della difesa del Tricase, ha approfittato Almeida per segnare il gol della bandiera. Tricase che vince 3-1 e tiene vive le speranze ancora playoff. Dicevamo alla vigilia di questa partita che c'erano residue speranze, ma sono state alimentate dalla sconfitta del Manduria, che perde in casa, costava 2-0, e lo Stumi, che al momento sta vincendo 1-0, ancora non è finale, ma se così fosse, il Metagne che sta perdendo con lo Stumi rimetterebbe ancora il Tricase in gioco. Certo, nell'ultima partita il Tricase vince da Pupignano, e sperare che il Metagne perda e che il Manduria non vinca. Insomma, ancora un incasso di risultati, però la speranza è ancora viva e crescono gli impianti per la sconfitta nella giornata precedente. In caso era una partita semplice sulla carta, ma adesso a Carovigno con il Beconi, ma non si vince il campionato, ma certo l'impianto rimane. Però ancora la speranza è accesa e ora c'è un saluto commovente da parte della gradinata ai giocatori del Tricase. Ultima partita in casa, e se i lavori dovessero iniziare quest'estate, si sa quando potremmo rivedere i tifosi in gradinata. Speriamo nel breve tempo possibile, ma il campo stabilito urge di lavori di manutenzione, non si può più aspettare. Speriamo che siano rapidi ed efficaci, ma al momento ancora non c'è l'inizio dei lavori. Il saluto dei tifosi, ripeto, che hanno sostenuto la squadra per tutto il campionato, veramente è encomiabile e commovente per me, Davide. E un saluto anche a te, Davide, che ci hai tenuto compagnia con la tua trasmissione, collegando, dando spazio e voce a questi campi che meritano veramente, campi dove la passione veramente è stravolgente. Grazie alla tua trasmissione si riesce a portare anche nelle case dei radioascoltatori.
0: Grazie a voi e alla vostra passione che ci permette di raccontarle queste partite. Grazie Mino per essere stato con noi, a presto
1: Davide.
0: Grazie, un saluto al nostro corrispondente da Tricase, Mino De Jaco. Andiamo da Salvatore Ramundo per Galatone Vetrana. Salvatore.
2: Siamo 2-1, manca un minuto e mezzo alla fine della partita. La partita è diventata proprio cattiva perché anche i calciatori si stanno picchiando tra di loro, chiaramente quando lo fanno tra di loro non fa niente. Adesso la palla è stata respinta dalla difesa, è finita la partita in questo momento. La Vetrana va in finale con l'Erce, una partita sfortunata, perché diciamo che devo dare anche probabilmente i meriti alla Vetrana, che ha sfruttato le uniche due occasioni ed è riuscita a segnarle entrambi, mentre per la Polisportiva Galatone, nonostante tutto, abbia giocato, abbia attaccato, abbia fatto la sua partita, e purtroppo la palla è così, il gioco del calcio è quello, no? Noi lì abbiamo vinto 2-1, ma questa partita che era fondamentale abbiamo perso 2-1, e nonostante tutto abbiamo giocato un tempo e mezzo superiormente con un uomo in più. Devo dire che la partita è stata per la Vetrana, si sono chiusi in difesa e hanno cercato di difendere, così probabilmente il loro allenatore aveva ragione, quello di far chiudere in difesa la sua squadra. Purtroppo è mancato qualcosa oggi alla Polisportiva, probabilmente anche ai cambi. Adesso ci sono tutti i calciatori della Polisportiva che comunque si stanno salutando con quelli della Vetrana, però rimane l'amaro in bocca per tutti i tifosi, perché oggi lo stadio era pieno, lo stadio del comune Gigi Visto di Galatone era stracolmo, era pieno, mai vista tantissima gente. Allora, una partita che magari vede esultare i rossi, quelli della Vetrana Calcio, però diciamo l'importante è che poi alla fine non è successo niente tra il pubblico. Diciamo la rete dell'ex ha un po' turbato quelli della Polisportiva, no? Perché lui era un ex nostro, però il calcio, quando si indossa un altro colore, bisogna onorare e sudare la maglia della squadra con cui si gioca. Io ho sempre detto questo, rimane il rammarico proprio da parte nostra, dove vedere adesso quelli della Vetrana insultare e noi mentre in silenzio che pian piano stiamo abbandonando lo stadio. Io al limite, se riesco ad avere entrambi gli allenatori, potrei richiamarti per un
0: certo
2: collegamento.
0: Salvatore, sì, facciamo così. Restiamo okay, così, restiamo in attesa di un tuo collegamento.
2: Non posso perché sono impedito dal pubblico, però diamo onore alla squadra che ha vinto. Io poi amo il calcio e che comunque oggi meritavano loro.
0: Bene, allora Salvatore, ci risentiamo più tardi, attendiamo una tua chiamata, salutiamo Salvatore Ramundo solo per il momento, per poi ricollegarci nel momento in cui avrà gli ospiti. Abbiamo chiuso quest'altro collegamento, stiamo raccogliendo tutti gli altri finali, a brevissimo avremo le relative classifiche, verdetti, ma adesso l'ultimo collegamento di oggi prima di ricollegarci con il Gigi Rizzo di Calatone, quello con Gianluca Merola per la gara dell'Atletico Copertino. Gianluca.
3: È terminata la partita qui a Copertino, dove l'Atletico Copertino ha segnato la terza rete chiudendo l'incontro per 3-1 e la missione è compiuta. L'Atletico Copertino disputerà i playoff della post season conquistando questa vittoria anche in virtù dei risultati che sono maturati sugli altri campi e quindi la pianificazione effettuata dal direttore sportivo Giorgio Massafra, dal presidente, da tutto lo staff dell'Atletico Copertino hanno centrato l'obiettivo e adesso ci si appresta ad disputare i playoff, dove effettivamente sarà veramente un terno al lotto, perché sono partite dove necessariamente sarà la situazione ad essere a premiare le squadre che scenderanno in campo. È terminata la partita quindi per 3-1, la terza rete è stata siglata dal bomber principe di questo girone, Jonathan Conte, che è arrivato a quota 30, quindi 30 gol segnati da questo calciatore che militava gli anni scorsi in prima categoria, è stato prelevato per rinforzare la squadra dell'Atletico Copertino. E d'altra parte il Secri qui è venuto a giocarsela fino alla fine, coriacea la squadra del Secri, che ha ribattuto colpo su colpo, ma nel secondo tempo l'Atletico Copertino ha alzato il proprio raggio di azione, schiacciando la squadra avversaria nella propria metà campo, dove ha visto il Secri sempre alzare le mura e ripartire in contropiede. Pericoloso il Secri nel secondo tempo, solo su calci di punizione, quando ha ribattuto la palla, quando ha lanciato la palla nella grande concentrazione in the box per vedere di trovare qualche attaccante per poterla ribadire in rete. Ecco qui, abbiamo il mister dell'Atletico Copertino in diretta. Mister, ti becco al volo. Mister Manolo De Filippi, il mister dell'Atletico Copertino, che finalmente, mister, missione compiuta, siamo riusciti a centrare l'obiettivo. Ti passo, microfoniamo il mister, naturalmente sensazioni e tanta contentezza nell'ambiente Atletico Copertino. Grazie per averci regalato, mister, questa bellissima soddisfazione per essere sbarcati nei playoff.
4: Salve, buonasera.
0: Buonasera, mister.
4: Buonasera a voi. È stata una battaglia sotto tutti i punti di vista, ma non solo nella giornata odierna, battaglia calcistica, fin dalla prima di campionato, dove siamo stati costretti a ogni partita a portare a casa il risultato. Oggi ai ragazzi non posso dire che grazie ai ragazzi, grazie al pubblico che ci viene a sostenere. Ho mantenuto la mia promessa, ho detto che se fossimo entrati nei playoff avrei rasato i capelli a zero, e così è stato. Certo, adesso non potrò tornare più a casa.
0: Allora vediamo se ritorna in voce.
3: Eccomi qua. Allora auguriamo al mister che gli crescano presto i capelli e domani mattina il riposto sulla sinistra, mister.
0: Gianluca, anche tu devi tagliare i capelli allora.
3: Sì, io a me aspetta il barbiere, il mio si chiama Cocizzo, ma appena mi vedrà certamente anche lui si divertirà con la macchinetta a farmi a zero, ma io davvero non potrò più rientrare a casa, perché altrimenti mia moglie non mi riconoscerebbe più.
0: è vero.
3: Perché ci sto andando anche vicino, insomma, ultimamente, perché sto più sui campi che a casa, ahimè. Quindi dovrò fare un doppio regalo a mia moglie, e non penso che lei apprezzerebbe i miei capelli a zero, non penso proprio. Comunque, ritornando alla partita, ribadiamo il risultato finale qui a Copertino. Naturalmente ci risentiamo prossimamente per seguire poi le partite dei playoff del prossimamente. Quindi ricordiamo il risultato qui a Copertino: l'Atletico Copertino batte il Secli per 3-1 grazie ai gol segnati al sesto minuto dal bomber Jonathan Conte, il pareggio al 13° minuto del primo tempo da parte di Gatto, il vantaggio al 36° minuto del primo tempo con Olasco, e la chiude al secondo tempo il bomber e Jonathan Conte al 39° per il 3-1 finale. E da Copertino, caro Davide, cari amici ascoltatori, è tutto. Vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Mondo Radio Tutti Frutti. A te la linea, Davide.
0: Grazie a Gianluca Merola. Quindi avete ascoltato il successo dell'Atletico Copertino 3-1 sul Secli, la conquista dei playoff, mentre adesso siamo giunti quasi al termine della nostra trasmissione. Prima di provare un collegamento con Salvatore Ramundo, andiamo a fare un riepilogo dei risultati. Partiamo anche dalla Serie A, dove il Verona clamorosamente in vantaggio in casa della Juventus, quindi Juventus 0, Verona 1, quando siamo al minuto 34, gol di Kieron Bawi. Ma passiamo ai nostri campionati dilettantistici, partendo dal campionato di promozione. Oggi si è disputata la 33esima giornata, penultima di questo girone B. Atletico Tricase 3-1 con il Terre di Acaia e Roca, Copertino Football Taviano 0-2, Ginosa Arboris Belli 1-2, Manduria Sava Calcio 0-2, Ostuni Mesagne 1-0, Poli Spagnolo Virtus Matino 1-4, Squinzano Leverano 5-0, Trepuzzi Città di Carovigno 1-7, Virtus Locorotondo Real Putignano 1-2. L'Ostuni ha una giornata dal termine, primo a quota 81 punti, a più 3 rispetto allo Squinzano secondo, quindi a un passo dalla vittoria del campionato. Squinzano quindi secondo a 78 punti, terzo il Mesagne a 71, quarto il Manduria a 64, poi c'è il Tricase a 63, Terre di Acaia e Roca 59, Football Taviano 51, Sava 46, Leverano 44, Putignano 42, Ginosa 41, Arboris Belli 38, Virtus Matino 37, Locorotondo 35, Carovigno 30, Copertino 24, Polis Bagnolo 18, Trepuzzi 7. Prima categoria, girone C, il finale di Galatone a Vetrana è 1-2. Questa era la semifinale playoff di prima categoria, quindi la Vetrana passa in finale, sarà Virtus Serchie Città di Avetrana, mentre la partita di playout la vince giallorossi Aradeo 1-0 col Poggiardo 91. E questo l'ultimo aggiornamento che ci arriva, mentre passiamo alla seconda categoria, 28esima giornata, la terz'ultima, Carosino Calepolis Gallipoli 3-4, Città di Melissano Olympic Lecce 6-1, Monteiasi Spongano 0-3, Polisportiva Marzius San Giorgio 2-4, Presicce Acquarica Soccer Green Surbo 0-2, Real Neviano Calcio Soleto 0-4, Valesio Torchiarolo Sandonaci 2-2. La classifica: Calepolis Gallipoli primo a 67 punti, seguito dal Soleto a 63, Città di Melissano 58, Carosino e Città di Poggiardo a 52, San Giorgio e Spongano 50, Presicce Acquarica 36, Sandonaci 29, Soccer Green Surbo 26, Olympic Lecce 23, Monteiasi 22, Polisportiva Marzius 19, Real Neviano 15, Torchiarolo chiude con 3 punti. Vediamo anche i risultati del campionato di terza categoria, girone Lecce. Atletico Copertino batte Secli 3-1, Alixia Scalimera 7-0, Club Salento Lecce Virtus Collepasso 1-13, Lizzanello Kickoff Academy 2-1, Soccer Guagnano Merine 0-3, Soccer Veglie Salento Soccer Academy 5-2. La Soccer Veglie ha vinto il campionato, chiude con 58 punti, seguito dall'Alixia 45, poi Atletico Copertino e Virtus Collepasso a 41, Merine 40, Kickoff Academy e Lizzanello a 38, Secli 27, Salento Soccer Academy 24, Calimera 15, Soccer Guagnano 12, chiude il Club Salento Lecce con un punto. Non riusciamo più a ricollegarci con il corrispondente Salvatore Ramundo, siamo giunti al termine della trasmissione. Settimana prossima sarà l'ultima puntata di Tutti in Campo, vi aspettiamo come al solito alle 16:30, noi però ci ricollegheremo domattina, saremo in diretta come al solito con il Buongiorno Salento a partire dalle 7. Adesso le nostre trasmissioni di Mondo Radio continuano a partire ovviamente dalla musica. Grazie per l'ascolto, grazie a Raffaele in regia, un saluto da Davide Rubento.
5: Gol! Sanchez è un gol! Il gol di Sanchez all'incrocio dei pali! Serve il tempo! Tiro! Terza linea del ramo, la Ena! Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber!
6: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
7: In collaborazione con
8: Sciuscio Ristrutturazioni, da anni esperti specializzati nel settore della ristrutturazione edile. Con professionalità trasformiamo le vostre idee in progetti concreti. Info al 328 65 18 111. Sciuscio Ristrutturazioni, Scorrano.
9: Pubblicità. A due passi dal mare c'è un posto davvero unico, aperto tutto l'anno. Torre Antigua, a Torre Vado. Un'atmosfera unica dove poter scoprire piatti di mare e di terra più autentici della cucina salentina. Torre Antigua è ristorante, lounge bar, birreria. In questo periodo Torre Antigua vi aspetta con tanti eventi. Torre Antigua, a Torre Vado, in via Napoli 11. Prenotazione tavoli al 347 69 41 706.
10: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
11: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
12: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
13: Fammi ombra che non vedo niente, il sole è accecante. E allora chiama Non Solo Ombra, gli unici che proteggono te e la tua casa dal sole. Ma non aspettare per scegliere la soluzione ombreggiante adatta. Adesso è il momento migliore per risparmiare e trovare disponibilità. Tende da sole, gazebo, teli e fasce onda per pergole. Tutto su misura.
14: Mi hai convinta, ci vado subito.
13: Non Solo Ombra, a Presicce, via Vicinale del Pesco. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Nonsolombra.it.
15: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Grazie alla guerra con l'Iran, gli Stati Uniti sono diventati il maggiore esportatore di petrolio al mondo. Nelle ultime settimane, secondo i calcoli dell'agenzia Bloomberg, avrebbero infatti spedito all'estero 250 milioni di barili, diventando di fatto la principale ancora di salvezza a livello globale dopo la chiusura dello stretto di Hormuz. Con il boom causato dal blocco del Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno superato anche l'Arabia Saudita. Il balzo delle esportazioni sta però mettendo sotto pressione le scorte americane di greggio, che sono scese al di sotto delle medie storiche e si starebbero esaurendo rapidamente. In picchiata però anche il consenso di Trump in patria. Il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran.
1: La cronaca italiana: una ragazza di 24 anni è morta poche ore dopo aver partorito nell'ospedale di Torre Galli a Firenze. Il decesso è sopraggiunto a seguito di una grave emorragia postpartum. Il neonato invece è in buone condizioni. Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta.
2: Nuovi elementi continuano a tingere di giallo la posizione di Andrea Sempio nel delitto di Garlasco. Il 38enne è stato convocato il prossimo 6 maggio dai PM. La procura lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi per motivi abietti a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. A intorbidire ulteriormente le acque alcune indiscrezioni. Secondo alcuni giornali, Sempio sarebbe l'autore di alcuni post shock sotto l'alias di Andreas, risalenti a quando l'uomo aveva tra i 18 e 20 anni, in una chat in cui si fa riferimento all'ossessione verso una ragazza. Ma la difesa di Sempio smentisce si tratti di Chiara Poggi e non esclude di convocare la ragazza in questione come testimone.
1: Oggi 3 maggio è l'Overshoot Day dell'Italia. Il paese ha consumato le risorse naturali che è in grado di produrre in un anno intero, segnando anche un peggioramento con un anticipo di 3 giorni sul 2025. Ad annunciarlo il WWF, secondo cui l'anticipo della data di 3 giorni è un segnale politico, economico e culturale. Significa che, nonostante la crescente consapevolezza per le problematiche ambientali, la nostra impronta ecologica complessiva sta continuando a peggiorare. Oggi l'umanità consuma l'equivalente di circa 1,7 pianeti ogni anno.
2: La cronaca sportiva. Malore per Sir Alex Ferguson all'Old Trafford circa un'ora prima della partita di Premier League tra Manchester United e Liverpool. Lo storico manager dei Red Devils inizialmente è stato curato dai paramedici dello stadio e poi è stato portato in ambulanza in ospedale per precauzione dopo essersi sentito male. Secondo la BBC si è trattato di una misura precauzionale per l'84enne ex allenatore del Manchester United, che ha battuto il Liverpool per 3-2.
1: Il tennis in chiusura: Jannik Sinner vince il Madrid Open 2026 e scrive una nuova pagina nella storia di questo sport. Il successo per 6-1-6-2 dell'alto atesino contro Alexander Zverev sulla terra rossa del Manolo Santana permette infatti al numero uno al mondo di diventare il primo giocatore di sempre a conquistare 5 tornei consecutivi del Masters 1000. Si tratta di un dominio senza precedenti, mai riuscito in passato nemmeno a leggende come Roger Federer, Novak Djokovic e Rafa Nadal.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Create Stitch.
5: Ogni giorno.
4: Ogni giorno.
5: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: Pubblicità. Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
2: Appena uscita da Salento Oro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
3: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
2: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
4: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale Addiso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.
2: Pubblicità. Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di Infissi. Scompa

0: la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
1: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
2: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
3: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
1: Massimo!
2: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella, i baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Già, e ovviamente il pane.
1: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
4: Simone, che ci fai qui a Specchia?
5: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
4: Home restaurant alla Capasa?
5: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
4: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
0: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335-533-5162.
4: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.

0: disco, esco di radio.
1: Ciao, sono Scuro, e il mio nuovo singolo Va tutto bene, disco esco di radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Pubblicità. Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
2: Ad affittare il mio castello non diventi re, ma per carità faccio piovere sul tuo vino demodè. Non mi fotti neanche in caso tu rinasca me. Se medioevo non rinasci me, mania, tatuato in policromia, ho le vele quindi volo come Scampia. Troppo

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora al nord-ovest con piogge sparse in estensione in giornata Lombardia, ovest Emilia e la sera al Veneto occidentale. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al centro nubi in aumento in Toscana, con qualche pioggia in intensificazione in serata. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi. Al sud sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più spesse in serata in Campania. Qualche pioggia in Sardegna, temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
1: Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio, dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Simone, che ci fai qui a Specchia?
2: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
1: Home restaurant alla Capasa?
2: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
1: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
3: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
1: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
4: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
5: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
4: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
6: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
7: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
8: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
9: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
8: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
9: Hanno anche l'antimuffa?
8: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
10: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
11: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada d'Avore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
12: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
13: Ten,

Inizia adesso una nuova puntata di Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ecco la prima. Posizione numero 20.

0: Tutti Frutti Chart. Posizione numero 1.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tutti Frutti Chart termina adesso. Appuntamento al prossimo weekend con la classifica delle 20 canzoni più trasmesse alla radio. Tutti Frutti Chart, sempre su Mondo Radio.
1: Flashback to the music of yesterday.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

ora nei miei pezzi che si fa. Tutto ciò che c'è già. Allora nei miei pezzi che si fa, eh?

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

0: bad boy!
1: Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Note.
1: Blue Note dal 1994, solo su Mondo Radio. Con IT.

i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle forse è ancora più pazzo di te.
1: Blue Note dal 1994 solo su Mondo Radio.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Lo vedi tu?

0: Tutti frutti, musica senza frontiere.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limit. No limit.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.